0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di...

0: extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: fuori è buio, ma ci sei tuo amore e fuori è buio.
1: Ciao, sono Annalisa e saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: One, due, three.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

La più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro. Lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli

0: Commerciale in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte. IVA e messa su strada escluse. Infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
1: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: Dai ragazzi.
1: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
0: Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: sarà.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto via con me.
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I Puglia.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
3: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
2: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
4: Questa sfida la vince Gianlu.
5: Sono proprio curiosa.
2: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
6: Un posto così non si trova da nessuna parte.
2: Per vivere esperienze uniche.
7: Ti senti di darmi subito un top?
6: No.
2: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo e nutro un dubbio.

l'uomo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le stelle.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con condizioni a tratti instabili. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si fa fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Resiste il sole, pur in

0: presenza di un'attesa ventilazione sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
18: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
17: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno!
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao, sono Ligabue, sono a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 19 maggio 2026. Un cretino vero al cimitero. Atto vandalico al cimitero di Badoere, dove sono stati appiccati 3 piccoli incendi in punti diversi nei pressi dei loculi, provocando danni e lasciando evidenti segni di fumo e cenere sulle strutture. A rimanere bruciati sono stati anche fiori e decorazioni lasciate sulle tombe dei familiari dei defunti, mentre una croce funeraria è stata abbattuta e ritrovata a terra. C'è il sindaco, che si è recato sul posto insieme alla polizia locale per un sopralluogo e per verificare l'entità dei danni. Morti e feriti a San Diego in una sparatoria presso un centro islamico. Morti, a quanto pare, suicidi, 2 assalitori, 2 giovanissimi ragazzi. 2007-2026, il giallo di Garlasco, interrogatori, indagini, niente da fare, non si sa ancora bene chi è stato, ma quando si saprà la vera verità, bah. Il 25 maggio, prima enciclica di Leone XIV, sarà presentata quel giorno lì, alla presenza del Papa, la Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E dopo gli interventi di numerosi relatori, la chiusura con il segretario di Stato, il potente Parolin. Mattarella, al Papa, che un anno fa cominciava il suo pontificato, ha mandato a dire: invocazione della pace continua a risuonare, speranza dagli appelli di Papa Leone. Hanno rubato 7 paia di occhiali in un grande magazzino a Milano e sono scappati verso la stazione. La fuga è finita lì, a Rogoredo. Dopo il furto, i 2 sono scappati a piedi, ma sono stati raggiunti e acchiappati da una volante. La tragedia delle Maldive, individuati i corpi dei sub, si tenta il recupero, ma sarà un'impresa molto difficile, dicono le autorità. La terribile vicenda di Modena. Una mail del 21 di El Kudri, il colpevole, dice: io brucio Gesù. Intanto continuano le indagini e gli interrogatori. Le donne morte in cantiere, risolto a quanto pare il giallo, fermato un 48enne per il duplice omicidio avvenuto nel napoletano. Lui spiega: erano delle prostitute e io non volevo pagarle. I braccianti in schiavitù, 12 arresti, blitz dei carabinieri in varie regioni contro il caporalato. Dice il tycoon: Iran, io l'attacco, sì, l'attacco, però intanto lo rimando per un po', l'attacco. E quindi niente attacco. Dice Cristiana Ciacci: io sono la figlia di Little Tony e ho tradito il padre della mia bimba con il mio attuale marito. Lui non mi ha mai perdonato. Lo sport, il calcio in lutto in Brasile per la morte di Giovani, idolo del Vasco da Gama. Lo ha stroncato un infarto. In Italia aveva giocato nel Bologna. Addio Giovani, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticato, Geo. Il Giro d'Italia, la corsa in rosa riprende dopo il riposo con il portoghese Eulalio in maglia rosa, ma Vingegaard è lì che ringhia e vuole raggiungerlo. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Buongiorno, in Puglia ci sono lavori di manutenzione sulla statale 16 Adriatica dopo l'incrocio Bari-Villa Delilla e prima dell'incrocio variante di Torre a Mare direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Basilicata, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sono rallentamenti causa incidente sullo svincolo di Lauria Sud, direzione Allacciamento Fisciano. A Trenta, in Sicilia, sulla 29 diramazione Alcamo-Trapani, carreggiata chiusa prima di Dattilo e Allacciamento Fegotto, a 29 Palermo-Mazara del Vallo, direzione Alcamo. In Lombardia, sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, c'è tratto chiuso dopo l'incrocio di Gavardo e prima di Campoverde. Torniamo in Sicilia sulla statale 121 Catanese, dove c'è corsia chiusa sull'incrocio Casello Villa Abate a 19 Palermo Catania, tangenziale di Palermo, direzione Villa Abate. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Aia!

0: baila.
1: Vai, vai, baila, baila. La testa gira. E se la testa gira.
0: Buongiorno,
1: noi siamo qua. Buongiorno. Buongiorno. Erano in tre, Mischilla, Nitta
0: E soprattutto.
1: E soprattutto Fred De Palma.
0: Ecco.
1: Ecco, vedi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buon martedì 19 maggio.
0: Eccoci qua, Savio Montieri con
1: e
0: voi.
1: E ora gira. La, la, la, la.
0: Salutiamo anche Max Perucci, Paolo Guarnieri in regia.
1: Buongiorno,
0: e voi
1: amici
0: che ci state già scrivendo, come sempre, in tanti, con i vostri sms e WhatsApp già al 331-995-0095. Buongiorno, CC.
2: Buongiorno. Buongiorno anche da me. Il giorno gira e la settimana gira e oggi è San Celestino.
0: San Celestino.
2: Auguri a tutti, Celestino all'ascolto, caro Roberto.
3: Anche io mi associo a questi auguri e ho per voi una frase, una mia frase che ogni tanto mi piace ripetere.
1: Sì.
3: L'unica maniera per realizzare i propri sogni

0: e svegliarsi.
1: È vero, dobbiamo svegliarci quando mancano 10 minuti alle 7.
2: 10 minuti.
1: 10 minuti 10 secondi.
2: Mamma mia, ciao, ragazzi, Calini. Svegliamoci.
1: Mi devo veramente svegliare. La radio. Radio Italia.
0: Eh sì, meriti un altro caffè.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: Niente da perdere, Fabrizio Moro, Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo invece di un personaggio abituato a vincere nella sua vita, perché vogliamo parlare di lui, che sentiamo in occasione di Olimpiadi invernali, gare di sci, insomma in periodi di neve. Ci riferiamo ad Alberto Tomba, che ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato molto di sé.
1: Guarda caso.
0: Ecco, ed ha parlato anche di un possibile futuro matrimonio. Max, proviamo a chiamarlo?
2: Ma non starà spolverando le medaglie?
0: Può essere.
3: No, le coppe.
0: Ciao Alberto.
3: Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, come state?
0: Bene, tu?
3: Sì, purtroppo devo dire che era meglio se non la facevo quell'intervista lì. Devo dire che mi sta rovinando la vita, mi sta rovinando.
0: Ma perché, scusa?
3: Ma da quando ho detto che forse nella vita un giorno magari mi sposo, sono fuori di casa la folla delle mie spasimanti che si offrono come spose.
0: Ma no, dai.
3: Solo che sai, non sono mica più le ragazze dei tempi in cui Alberto faceva 50 vittorie in Coppa del Mondo, 5 medaglie olimpiche, di cui 3 d'oro e 2 titoli mondiali. Hai presente, no?
0: Beh, certo.
3: Quegli anni in cui ero l'Albertone nazionale.
0: Sì, Alberto, abbiamo capito. Diciamo che le tue fans non sono più giovanissime, ecco.
3: Giusto, pensa che la più agguerrita delle mie spasimanti si chiama Marisa. Ed è una che sa più denti d'oro lei che io medaglie. Credevo che si fosse mangiata il mio medagliere, credevo.
2: Addirittura.
3: Sì.
0: Ma no, Alberto, non bullizzare le tue fans. E poi anche tu non sei più proprio un ragazzino, tra poco spegnerai 60 candeline.
3: Sì, sì, d'accordo, ma io sono io che spengo loro, mica loro che spengono me, hai capito? Alberto è sempre giovane, forever young, come cantava Dylan di Beverly Hills 90210.
2: Ma
3: no,
2: ma no, era un altro Dylan.
0: Vabbè, comunque per ora niente matrimonio allora?
3: Ma guarda, dai, mi avete fatto cambiare idea, ragazzi. Ah. Marisa! Marisa, dai, vieni qui che ti sposo! Che se vendiamo le mie medaglie e i tuoi denti viviamo da nababbi, viviamo!
0: No!
4: Disco Italia! Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

0: L'amore non mi basta, è Mar d'Italia, solo musica italiana e Radio Italia è la radio che ci fa cantare
1: e anche
0: fa
1: oggi
0: ballare,
1: oggi canteremo cari piccolini,
0: c'è un bel ballottaggio.
1: Ah sì, c'è un bel ballottaggio, dovete scegliere fra una di queste due canzoni da cantare, fatelo come sempre con un SMS, un WhatsApp al 331 995 0095. Le due canzoni sono Arisa con La Notte
0: e Jovanotti con Fango.
1: Vai, scegliete una delle due perché Radio Italia è la radio.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
8: La spesa intelligente!
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
14: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
16: Dai, poteva andare peggio.
14: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
16: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
17: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
18: Alla ricerca della qualità.
19: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
18: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
19: Porca vacca, non sul tappeto!
20: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
22: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
23: E se fosse solo colpa mia?
24: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
23: Cosa è cambiato?
24: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
25: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: riscattare una foto.
1: Amore è Elisa a Radio Italia, solo musica italiana. Come sta andando questo ballottaggio grazie a voi? Come va?
2: Allora, state votando in tanti come sempre al 331-995-0095 sulla canzone da cantare fra poco. Il ballottaggio è fra Risa con La Notte e Jovanotti con Fango e sono esattamente in parità.
1: Ah, sono in parità?
2: Pari, assolutamente.
1: Ah, solo voi potete cambiare...
2: Diciamo, o sovvertire il risultato.
1: Sì, questo al 331-995-0095.
2: Al momento è parità. Dai, adesso chi c'è?
1: Adesso ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
3: Eccoci qua, ciao bestiacce. Ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Caro Matteo, dove sei di bello oggi?
3: Oggi sono a Londra e Londra vuol dire?
1: Ricarlo.
3: Carlo.
4: Hello.
3: Ciao Carlo.
1: Buongiorno.
4: L'altra sera ho seguito vostra trasmissione italiana con satellite qui da Londra di Fabio Fazio, che tempo che fa,
1: sì.
4: E ho visto che era ospite Roberto Bolle.
1: Sì.
4: Roberto Bolle, grande ballerino, sì, che è venuto ospite da me a Londra a Die Grove, dove ho tenuto una cena con tante personalità del mondo dello spettacolo.
1: Sì.
4: Avrei preferito però ci trovassimo tutti.
1: Dove?
4: A Sandringham.
1: No.
4: Sandringham. Mi piace dirlo, scusate.
1: Abbiamo capito.
4: A Die Grove ci siamo trovati bene e c'è Roberto Bolle, sì, da Fazio ha parlato di protocollo che bisogna, sì, seguire quando si incontrano i reali d'Inghilterra.
1: Sì.
4: E giustamente ha raccontato che una volta lui, anni fa, ha incontrato mia madre.
1: È vero. Sì.
4: No, il protocollo era molto più severo. Sì, io, sì, sono più alla mano.
1: Sì.
4: Tant'è vero che Camilla ha voluto accogliere Roberto Bolle in tutù.
1: No. Ma come?
4: Ma la cosa che purtroppo... è accaduta.
1: Qual è?
4: Avrei voluto non accadesse mai.
1: Qual è?
4: Che Camilla ha voluto farsi insegnare da Roberto Bolle alcuni passi di danza.
1: No.
4: Di danza classica.
1: Ah, sì.
4: Ha iniziato a fare un plié, poi un relevé.
1: Oh mamma.
4: Poi un passé, un retiré, un passé.
1: E quindi
4: all'arabesque.
1: Ma...
4: siamo dovuti correre al centro della London Orthopedic Clinic.
1: No.
4: Ringrazio tutto il personale medico per aver accolto Camilla e anche il fabbro che ha dovuto rimediare agli zoccoli i ferri. Scusate, ho una telefonata.
1: Sì. No, chi è?
4: È William.
1: Oh. Ah.
4: Dimmi William,
1: che succede?
4: Hai preso palo? No. Non importa, la prossima volta farai gol. Ah, hai preso palo con macchina?
1: No.
4: Hai preso palo con la Bentley? Ah, vabbè, ma abbiamo l'assicurazione. È scaduta l'assicurazione?
5: No. Ma porca di quella miseria! Non è possibile una cosa del genere! Non ti presto più macchina!

0: Voulez-vous, bella Madonnina, Tananai, Aero d'Italia, solo musica italiana.
1: Avete scelto la canzone
0: avete
1: da cantare.
0: Scelto,
1: eh?
0: Avete scelto,
1: sì, sì, sì, sì. Avete scelto.
0: Quale?
1: Arisa con La Notte. Questo è il momento, andate su WhatsApp, incidete un vocale cantando al 331-995-0095. Ricordatevi di lasciare anche il vostro nome e la vostra città, perché Radio Italia è la radio.
0: È la radio che ci fa cantare.
1: Cantiamo La Notte, Arisa.

0: modo tutto nuovo di viaggiare ed è sentirsi a casa ovunque tu sia. Su Real Time, ogni mercoledì in prima serata, torna Turisti per Case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
1: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre, entrerai in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia. Un viaggio autentico fatto di incontri, emozioni e ispirazione.
0: Turisti per Case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: E tu hai già segnato le date?
12: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
11: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
12: Special guest Clara.
11: Prepara le valigie e parti anche tu.
12: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
11: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
12: Perché chi è bravo si vede.
11: Ci vediamo là.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì. Renault.
17: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14.

0: 13,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Caravana. Irama, Radio Italia, solo musica italiana, e anche
1: radio
0: oggi
1: Italia
0: è la radio che ci fa cantare. Anche oggi siete stati
1: tanti.
0: Meravigliosi, perché allora, non era facile cantare
1: assolutamente
0: questa canzone di Arisa.
1: Cantare Arisa, dai,
0: non è semplice.
1: Andiamo quindi a sentire come avete cantato la notte di Arisa, e sentiamo Jasmine.
2: E quando arriva la notte, la notte, e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: forte Night a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono un po' di messaggi al 331 995 0095. Innanzitutto c'è questo messaggio, molto importante da parte di Vito da Milano, per Paola, sempre da Milano, e vuole dirle: ti voglio bene.
1: Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Dai Paola.
0: Dai.
1: Io mi chiamo Vito. Ciao Vito, ciao Paola, vi abbracciamo. Un abbraccio forte.
0: C'è un compleanno, ci sono dei compleanni, Cici?
2: Ci sono due compleanni da festeggiare. Sì? Ciao, vorrei chiedervi di salutare il mio amato marito Luigi Cairo della CP a San Nazaro de Burgundi, che oggi compie 26 anni, tra parentesi se la ride, questo è divertibile perché ne compie 62 ed è comunque giovane. Con un bacio e un abbraccio immenso da sua moglie e suo figlio che lo amano, grazie infinito, un abbraccione anche a voi. E poi, buongiorno ragazzi, siamo Tonino e Marina da Sesto San Giovanni, potete fare gli auguri di buon compleanno da Moratti e nostro cognato Pino che è milanista, grazie a voi.
0: Attenzione.
1: Sì, no, grazie.
0: Oh, presidente Moratti, sì.
1: Sì, no, sei molto gentile, simpatico. Volevo fare gli auguri a Pino, dai Pino, che

0: milanista, va bene lo stesso.
1: Se non è un bel momento.
0: No, beh, ma adesso c'è la Champions Pips che sta arrivando.
1: Beh, adesso faccia gli scongiuri, Pino.
0: Sì, dai, incrociamo le dita, mentre invece noi l'altra sera eravamo lì a festeggiare in Piazza Duomo solo il 40° scudetto.
1: No, 21.
0: 21, 21esimo, il doblete. Ero in Piazza Duomo, ho trovato anche degli amici, Riccardo e anche Lelio e le storie tese, che
1: certo,
0: un tifoso interista, quindi sì, Pino, sì. Insomma, stai tranquillo, cambia colore e squadra che ti aspettiamo, dai. Auguri Pino, grazie.
1: Bene,
0: forza,
1: grazie.
0: Inter,
1: grazie presidente. Quando era d'Italia, sì. Solo musica italiana, sono le 8:01.
0: Ma davvero, devo andare dalla Mili, ciao ragazzi.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo. In corso colloqui seri, spiega, Teheran apre sul nucleare Hormuz. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, uccise 3 persone, trovati morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni nell'auto, messaggi d'odio religioso. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni abbordate a largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra cui 12 italiani. Tajani chiede il rilascio immediato. Auto sulla folla a Modena, rinviata oggi l'udienza di convalida, il Cudri dal carcere. Sapevo che quel giorno sarei morto, la difesa chiederà la perizia psichiatrica. Maldive, individuati dal team di esperti, 4 corpi dei sub italiani.

0: italiani, due saranno recuperati oggi, gli altri domani. Nelle prossime ore il rimpatrio della salma di Benedetti. Prostitute uccise nel napoletano, il 48enne fermato confessa il duplice omicidio, non potevo pagarle, ammette, i corpi gettati nel vuoto in un cantiere in giorni diversi. Assolti perché il fatto non sussiste, i due giovani schermidori italiani accusati di stupro da una collega messicana, lei tira dritto, nello sport molti casi come il mio. OpenAI, Elon Musk perde la causa contro Sam Altman, accusato di aver tradito i principi della startup sull'intelligenza artificiale. Il magnate di Tesla ricorrerà in appello.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia, Anas e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Buongiorno, in Calabria sulla statale 106 Ionica ci sono lavori di manutenzione dopo Torretta e prima di Cariati Marina, strada statale 18 Tersilana di Cariati. Sulla statale 4 via Salaria nel Lazio, lavori di manutenzione sull'incrocio confine province di Roma e Rieti, direzione Porto d'Ascoli, statale 16 Adriatica. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, lavori di manutenzione prima di Frattapolesine e Pincara e dopo l'incrocio Villa Bartolomea, direzione incrocio tangenziale sud di Verona A4. Stessa direzione corsia chiusa per lavori prima dell'incrocio Corne e dopo Villa Marzana. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, veicolo in avaria sullo svincolo di Gerbini, direzione Palermo. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca tra Bari, lavori di manutenzione con corsia chiusa prima di Fossombrone Est e dopo Fossombrone Ovest, direzione San Giustino Umbro, statale 3 bis Tiberina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Arma, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, per tutto, tutto il giorno. Oh yeah. Un abbraccio da Silvia di Verona. Cicci, state cit.

0: Ciao Silvia, grazie.
1: Grazie
0: Silvia da Verona. Queste grazie sono le buone Silvia. Nuove. Savi, Montieri, anche Cici, certo. Fino alle 9. E loro sono i Pinguini Tattici Nucleari con la nuova Sorry, scusa, lo siento.

0: Maradona e Pelé, The Giornalisti a Radio Italia, solo musica italiana. Il prossimo 15 giugno Gerry Scotti riceverà dall'Università degli Studi dell'Insubria la laurea magistrale honoris causa in scienze e tecniche della comunicazione.
1: Il riconoscimento arriva per il contributo che il presentatore ha dato al mondo della comunicazione, della televisione e del linguaggio popolare italiano.
0: Complimenti a lui.
1: Sono d'accordo, complimenti a Gerry.
0: E voi, cari piccolini, a chi consegnereste una laurea ad honorem e perché? Ditecelo come sempre con un sms WhatsApp
1: al 331 995 0095.
2: Sono arrivate le buone, nove buone, nove solo su Radio Italia, resta tutto il giorno qui.
3: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Benessere? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Quattro volte, è così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
15: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3 euro.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere Bene suona con...
5: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
6: Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è a misura.
6: Veramente?
7: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
9: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
8: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
10: Questa sfida la vince Gianluca.
11: Sono proprio curiosa.
8: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
12: Un posto così non si trova da nessuna parte.
8: Per vivere esperienze uniche.
13: Ti senti di darmi subito un top?
12: No.
8: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Stelle, Geolier a Radio Italia, solo musica italiana. A chi consegnereste una laurea ad honorem e perché? 331-995-0095, i vostri messaggi. Partiamo da questo. Alessandra da Trapani scrive: se esistesse una laurea in credi in te stessa, tu vali, la darei ad honorem a me stessa. Mi sono sempre sottovalutata, ma adesso finalmente alla tenera età di 51 anni credo in me stessa, io valgo.
1: Vedi, non è mai troppo tardi, brava. Buongiorno Ciccini, Alessandro da Pomezia. Io la laurea ad honorem la darei al proprietario di Pizza Out, Nico Accampora, per aver insegnato tantissimo sull'autismo e ha dato esempi incredibili a dottori, imprenditori e a tutti noi. Ciao, siamo d'accordo. Tra l'altro io sono stato anche a festeggiare un mio compleanno l'anno scorso, ho conosciuto
0: il proprietario Nico
1: Accampora, c'era anche Elio delle storie tese e insomma siamo fatti una bella foto, una bellissima persona, ecco.
0: Brava, è una bella realtà.
1: È una bella realtà questa, sì.
0: Aldo da Treviso: io consegnerei una laurea in scienze motorie al grande Yuri Chechi e una in scienze della comunicazione al maestro Vincenzo Salemme.
1: Marina: buongiorno piccolini, senza ombra di dubbio a tutte quelle donne che lavorano, curano i figli, fanno la spesa, cucinano, sanno essere amanti, mogli e amiche, super donne. Hai ragione Marina.
0: Brava, brava. Continuate, 331-995-0095. Un passo indietro.
1: Andiamo indietro? Andiamo a ritroso.
0: Laurea ad honorem ai Negramaro.

0: Una donna non può, Francesca Michelin, che si è laureata con 110 e lode in canto jazz presso il Conservatorio Agostino Stefani di Castelfranco Veneto.
1: Complimenti.
0: Lei è bravissima. È laureata.
1: Bravissima, vabbè. Simpaticissima e anche juventina. No, vabbè. No,
0: questa è una cosa. Un'altra cosa,
1: però.
0: Va bene. A chi dareste, a chi consegnereste una laurea ad onorem e perché? Laurea ad onorem a mio marito che mi sopporta e supporta da oltre 35 anni. Grazie della compagnia che mi fate, Paola dalla provincia di Como. Ciao Cici.
2: Ciao, ma grazie a voi come sempre.
1: Buongiorno, sono Dario d'Aprilia, Aprilia in provincia di Latina. Darei una laurea a Gasperini se riporta la Roma in Champions. Beh, tutto è possibile.
0: Tutto è possibile, se la vedrà proprio anche con la Juve.
1: Con la Juve.
0: Con la Juve e col Milan,
1: allora,
0: anche il Como.
1: Io non dico niente per rispetto di tutti i tifosi della Roma, visto che sono juventino, però secondo me un piede nella Champions ce l'ha già.
0: Adesso Romani,
1: no,
0: sapete
1: no.
0: Cosa toccare.
1: Ma no, ma no, ma no.
0: Fate
1: complimenti davvero al grande lavoro che ha fatto Gasperini,
0: certo,
1: alla Roma.
0: Va bene, laurea d'onore.
1: Laurea, ciao Laura.

0: al dente.
1: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
2: Quando imparo a risparmiare.
1: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
2: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
3: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
4: 5 step, un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca, Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso.
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: devi stare calma, è una calma metafisica con un po' di musica romantica.
1: Ah, vedi? Il tutto condito da Ermal Meta, qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Benessere? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Arrivare, mare, mare.
1: Sì.
0: Luca Carboni a Radio Italia, solo musica italiana, ma è arrivata Paoletta.
2: Ciao,
0: eccola.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Paoletta.
2: Dai che si scalda quest'aria.
0: Sì.
2: Dai che si può scaldare.
1: Sì.
2: Questa mattina sembra davvero che il sole rimarrà tra noi e che si possa togliere questa giacca di dosso.
0: Infatti.
1: E sarà così per un po', eh?
0: Sì.
2: Sì, per alcuni giorni dovrebbe
1: bello,
2: essere.
1: Bello, bello.
0: Dai, quindi possiamo rimanere anche in canottiera in studio.
1: No, per favore.
0: Non esageri, meglio non guardarla, è meglio non vederla in canottiera.
1: Paoletta, prontissima?
2: Prontissima.
1: Fino a mezzogiorno con voi salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia, arrivederci CC.
3: Arrivederci e a risentirci domani e grazie come sempre piccolini, vi vogliamo bene. Roberto, ci lasci con una tua frase.
1: Ricordatevi che l'unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump annuncia di aver sospeso su richiesta degli alleati del Golfo un attacco all'Iran programmato per oggi e spiega in corso colloqui seri. Teheran apre sul nucleare e Hormuz. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, uccise 3 persone, trovati morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni nell'auto, messaggi d'odio religioso. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra cui 12 italiani. Tajani chiede il rilascio immediato. Auto sulla folla a Modena, rinviata oggi l'udienza di convalida, il Cudri dal carcere. Sapevo che quel giorno sarei morto, la difesa chiederà la perizia psichiatrica. Odio razziale, apologia di fascismo e nazismo, detenzione illegale di armi e di materiale pedopornografico. 13 minori denunciati dalla polizia a Siena. Maldive individuati dal team di esperti, 4 corpi dei sub italiani, 2 saranno recuperati oggi, gli altri domani. Nelle prossime ore il rimpatrio della salma di Benedetti. Prostitute uccise nel napoletano, il 48enne fermato confessa il duplice omicidio. Non potevo pagarle, ammette, i corpi gettati nel vuoto in un cantiere in giorni diversi. Sarà pubblicata il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi martedì 19 maggio 2026 ed è San Crispino da Viterbo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo le nostre stelle. Ariete, gli astri vi guardano con aspetto benevolo, regalandovi logica ferrea e serietà sul lavoro. Con queste doti sarà facile farsi notare nello studio o nella professione. Sarete favoriti se dovrete affrontare esami e colloqui di qualsiasi tipo. Toro, la vostra concretezza o il senso pratico che sfoggerete con grande classe in una delicata questione professionale vi farà guadagnare molti punti agli occhi del vostro capo. Il rapporto col partner si farà più profondo e l'affetto scioglierà molti nodi. Gemelli, la luna nel vostro segno vi aiuterà a trovare serenità nella coppia e supererete ore movimentate e turbolente. Capite le esigenze del partner e per una volta mettete l'orgoglio da parte. Si prevedono buone possibilità d'ampliamento per la vostra attività. Cancro. Dovrete spendere le vostre energie con prudenza e gradualità, lasciando sempre una riserva per gli imprevisti. Le occasioni favorevoli capiteranno quando meno ve lo aspetterete e sarebbe un peccato arrivare stanchi al momento giusto. Leone. Sono favoriti gli studi scientifici e le letture che vi introducono in ambiti un po' particolari. Non siate troppo sintetici se non volete apparire poco interessati a temi di una certa importanza. In amore, emozioni alle stelle. Avrete energia esplosiva e tanta audacia. Vergine. Sarà importante condurre a termine, con metodo e con puntiglio, tutto ciò che avrete in agenda, dimostrando a tutti le vostre indiscutibili capacità di pianificazione e di resistenza. Nella serata sono previste ore piacevoli in campo sentimentale. Bilancia. Ammettete i vostri torti e date retta a chi è più saggio di voi per il bene vostro e della pace domestica. Vi lascerete assorbire dalla professione, forse anche per non affrontare un problema personale. L'importante è che siate sempre del tutto presenti e concentrati. Scorpione. Combattere contro l'imprevedibile e contro i dubbi che conservate non vi sarà difficile. Le stelle di oggi promettono assestamenti duraturi in tanti campi e l'approfondimento della conoscenza di voi stessi. Molti nativi si avvieranno verso rapporti lavorativi positivi. Sagittario, qualunque pensiero vi verrà per guadagnare più denaro oppure investirlo sarà vincente. Qualche imprevisto sul lavoro potrà esservi di stimolo. L'importante sarà non lasciarsi abbattere dal pessimismo altrui. In amore potrete dare il via ai vostri progetti. Capricorno, l'amore assorbirà tutte le vostre energie e la vostra attenzione. Sentirete il bisogno, infatti, di mettere ordine nella sfera affettiva, cercando di rafforzare una storia d'amore che vi preme molto, oppure interrompendo una relazione giunta ormai al capolinea. Acquario. Se qualcuno vi rende pesante l'aria che respirate, forse è arrivato il momento di tirare fuori le unghie, perché solo così riuscirete ad ottenere ciò che volete. Le donne del segno, grazie alla loro proverbiale dolcezza, attireranno l'attenzione della persona amata. Pesci. Avrete uno scontro con un caro amico a causa di una questione sentimentale. Cercate di essere più morbidi quando esporrete le vostre idee. Organizzate le ore serali con la persona a voi più cara. Ritroverete l'armonia e passerete dei momenti sereni. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa. Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti!

0: potrei cantartele qui.
1: I tuoi particolari, ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Paoletta, buongiorno Paolo dall'altra parte. Siete in tantissime stamattina a mandare i messaggi per il gioco canzone, evidentemente è troppo facile, ero distratta, non l'ho ascoltato, do un'occhiata subito. Sì, è facilissimo, è molto facile, quindi sarà un po' più difficile, ecco, riuscire ad emergere tra tutti quelli che hanno scritto e portare a casa un gadget di Radio Italia solo musica italiana. Ma io voglio cominciare con una nota positiva. Sapete che mi piace giocare insieme a voi, soprattutto se in ballo c'è la musica dal vivo, la musica live, quella che vi piace vivere insieme all'artista. Allora ve lo dico, tra poco faremo un gioco che vi darà la possibilità di portarvi a casa due biglietti per un concerto pazzesco, e quindi state pronti perché vi servirà il nostro solito numero, ok? Quindi 331 995 0095, e come faccio di solito non vi dirò il nome dell'artista perché così è, sarà una sorpresa. Tiziano Ferro, così. Proprio non ve l'ho detto. E iniziamo con Mace, Salmo e Colapesce. Questa è Cattive Abitudini.

0: Mamma mia, questi tre insieme, Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini su Radio Italia, solo musica italiana. Ma fermi tutti, dobbiamo fare gli auguri ad una coppia, no? Perché sapete che io mi dedico difficilmente ai compleanni, eccetera, eccetera, perché sennò passiamo tre ore a fare gli auguri. Ma sentite, Wanda e Franco da Ceriale, dalla provincia di Savona, scrivono: buongiorno Paoletta, oggi è il nostro anniversario di matrimonio, innamoratissimi come il primo giorno, e vogliamo festeggiarlo in vostra compagnia perché vi ascoltiamo tutte le mattine. Sapete quanti anni di matrimonio? 47! Bravi Wanda e Franco! E questo insieme di cose, 47esimo anniversario e innamoratissimi come il primo giorno, ma qual è la ricetta?
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianlu.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it. Te non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
21: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
22: Anche stanotte zero riposo.
23: Allora cambiamo sistema letto.
22: Non è il momento di spendere.
23: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
24: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
25: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
26: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
0: se le interruzioni non ti piacciono. Nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
26: E ora passiamo al camp.
1: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
3: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.

Blanco, maledetta rabbia su Radio Italia, solo musica italiana. Sono passati già 3 anni dal suo ultimo tour e lo farà ancora, e sto parlando di Tiziano Ferro, tornerà live. Vi ricordo che 3 anni fa aveva totalizzato 570.000 spettatori, ma potrebbe bissare e superarsi con il suo nuovo tour Stadi 26, perché attraverserà tutta l'Italia, farà 10 stadi per un totale di 12 date. La prima è prevista per il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro e il gran finale sarà il 12 luglio a Messina. Noi saremo la sua radio ufficiale di Stadi 26. E adesso, come già anticipato leggermente in apertura, vi do la possibilità di portare a casa 2 biglietti per il concerto del 23 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Cosa dovete fare? Mandare immediatamente un messaggio con la scritta Stadi 26 più il vostro nome e la città, quindi scrivete Stadi 26, il vostro nome e la città, e mandare il tutto, il messaggio, al 331 995 0095. Ripeto il numero 331 995 0095 e qui lo ascoltiamo con Lazza, Perdono.

Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana in questi pochi minuti. Mamma mia, quanti messaggi che sono arrivati per i due biglietti per andare a vedere Tiziano Ferro live a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona il 23 giugno. Ma tra tanti, tanti ascoltatori che hanno scritto ce l'ha fatta solo Mattia da Napoli. Complimenti Mattia, bravissimo, che andrà con sua moglie Maria Rosaria. Vi faccio i complimenti e vi raccomando, come vi chiedo sempre, mandatemi una foto, datemi questa soddisfazione. Noi nel frattempo stiamo per ascoltare Marrakesh insieme a Madame, ma vi segnalo anche che da lunedì 25 a mercoledì 27 di questo mese sarà possibile vedere in alcuni cinema selezionati King Marrakesh, cioè il suo primo docufilm realizzato da Pippo Mezzapesa, che è lo stesso che ha diretto Ti mangio il cuore, il primo film da attrice di Elodie. E in questo film verrà raccontato il percorso di Marrakesh, quindi sia la luce che il buio, si vedrà catapultati nei luoghi d'infanzia di Marra, quindi nella Barona, il quartiere di Milano dove è cresciuto, la Sicilia che è la regione d'origine sua e della sua famiglia. Ma ora lo ascoltiamo con Madame, Volevo capire, con Marrakesh.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana, ora l'appuntamento con il vivere bene e siamo in compagnia di Misura, gustati il benessere, la quotidianità frenetica fatta di impegni, appuntamento, rende ancora più necessario sapersi organizzare il tempo, anche in cucina questa cosa è fondamentale, in modo da poter creare ricette facili e veloci, mantenendo però il gusto e l'equilibrio. Alcuni consigli per un'organizzazione più efficace possono essere pianificare il menù settimanale, semplificare la spesa e preparare in anticipo, il famoso meal prep che è tornato di moda, cioè prepararsi tutto la domenica ad esempio e mettere tutto nei sacchettini, nei contenitori. Nella tua giornata trova spazio per ciò che ti fa stare bene senza rinunce né estremi, tra la vita di tutti i giorni un momento tutto tuo, scegli Misura con le barrette frutta secca e cioccolato senza zuccheri aggiunti o i biscotti ripieni al cioccolato fondente ricchi di fibre. Ascolta quello che conta davvero per te e arricchisci ciò che già ami con gusto e leggerezza anche nei piccoli momenti che rendono unica la tua giornata per darti energia senza cambiare chi sei. Misura, gustati il benessere.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: In questa notte fantastica.
14: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
15: Ti porto
14: è il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
16: Sono un ragazzo fortunato.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it e radio.

0: Italia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

solo Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. È ovvio che questo è il periodo in cui si comincia a pensare: ma le vacanze, potrò permettermi le vacanze quest'estate? La sicurezza e la situazione internazionale non dà tranquillità, anzi. Allora stavo pensando, che ne avevamo già parlato su Radio Italia solo musica italiana, che esistono questi siti per permettere gli scambi di casa, però c'è un'evoluzione molto interessante, soprattutto per chi ha gli animali, perché quanti hanno non solo il problema del economico, della situazione internazionale, ma anche gli animali a casa, chi li lascio, la pensione costa, il gatto è difficile da spostare. Esiste questa opzione per alcuni siti che ti danno la possibilità di scambiare la casa con un'altra persona e tu tieni i suoi animali e viceversa. Questi siti hanno un abbonamento da pagare annuo, quindi costa pochissimo, arrivano a costare anche 200 euro l'anno, però per la casa non spendi niente e per gli animali pure, cioè fa pensare, eh? Sono specialmente le viaggiatrici donne che guidano questa nuova tendenza e spesso accettano appunto di prendersi cura degli animali. E io sognavo ad occhi aperti, trovo una casa che mi piace in Giappone, mi prendo cura del gattino e vivo in questa casa, e poi contemporaneamente i giapponesi stanno nella mia casa e si prendono cura dei miei 3 gatti. È una soluzione meravigliosa, fantastica, danno da mangiare, i gatti si occupano di tutto quello che combinano, però è uno scambio alla pari. Se avete intenzione di approfittarne, basta googolare scambio casa e pet sitting insieme. Queste 4 parole vi permetteranno di trovare più di un sito. Poi bisogna proprio iscriversi, pagare l'abbonamento annuale, fare un vero e proprio colloquio per essere accettati dalla casa che si sceglie, e viceversa, voi farete un colloquio prima di lasciare casa vostra ad un estraneo. Naturalmente ci si pensa bene, però è una bella opportunità, pensateci. Noi non solo pensiamo, ma ascoltiamo questa canzone che si chiama Casa in fiamme, quella di Mr. Rain.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon martedì 19 maggio 2026. Ciucchi totali fanno scherzi mortali, ubriachi usano un carro funebre per fare festa. Quattro giovani imbecilli denunciati a Belluno hanno usato un carro funebre per festeggiare, scorazzando per le strade di Belluno quattro giovani in evidente stato di ebbrezza alcolica. Ciucchi, Soè, fermati e denunciati dai poliziotti. Gli agenti si sono insospettiti vedendo sfrecciare di notte il carro funebre, che non andava propriamente dritto, soprattutto in un'ora così insolita. Ciondolava come fanno gli ubriachi. I quattro ragazzi, uno dei quali occupava il posto sul retro, facendo finta di essere il morto. I buontemponi si sono giustificati dicendo che avevano voglia di allegria e di fare festa. A quel punto gli agenti hanno sottoposto il conducente all'etilo test, una formalità perché ha fatto risultare infatti un tasso alcolemico di 1.24, con conseguente ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ovviamente la patente di questi qui, poliziotti, l'avete fatta a pezzettini e buttata via, ovviamente. La tragedia delle Maldive, dolore per le vittime italiane e indagini in corso per accertare l'esatta dinamica della tragica vicenda, con il doloroso recupero dei corpi. La centrale di smontaggio di auto rubate scoperta nel Vibonese, in Calabria. La polizia ha trovato numerosi pezzi di ricambio, un uomo denunciato per ricettazione. Tutto il materiale è stato ovviamente repertato dal gabinetto di polizia e messo sotto sequestro per i successivi accertamenti. Era proprio una centrale di smontaggio e deposito di auto e pezzi di ricambio provenienti dai furti. Dice il tycoon, l'Iran, io l'attacco, quando? Intanto lo rimando per un po'. La Meloni ha implorato l'Europa, la deroga al patto di stabilità si è estesa anche al caro energia, ha chiesto la Meloni, ma la von der Leyen, quella che comanda, è contraria. Dice Mario Balotelli, la mia nuova fidanzata, posso dirlo, si chiama Angelica Moccia, le voglio molto bene. Sì, Mario ci tiene alla sua Angelica. Lo sport, il calcio, va bene, resto. Così il tecnico Diego Paolo Simeone conferma che resterà sulla panchina dei colchoneros all'Atletico Madrid anche nella prossima stagione. Sono 15 anni ormai e anche noi iniziamo a invecchiare. A volte mi chiedo se valga la pena continuare e penso che ne valga la pena. Il ciclismo col Giro d'Italia riprende dopo una giornata di riposo, con il portoghese Eulalio in maglia rosa e Vingegaard è lì pronto ad azzannare la sua maglia rosa. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto, nubi sparse altrove al centro-sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite e clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Clara, prima donna su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo di animali, di vacanze. A Cannes è in corso il famoso Festival del Cinema e adesso c'è una spiaggia dedicata a Brigitte Bardot. È stata intitolata a lei e in questa spiaggia, in questi giorni, ci sono proiezioni gratuite di film. E lo ricorderete, dopo il ritiro dalle scene, molto presto tra l'altro, Brigitte Bardot si era allontanata proprio dal mondo dello spettacolo e si era dedicata completamente ai suoi animali, cani, gatti, tutti. E proprio in suo omaggio il sindaco di Cannes ha preso una decisione più animalista e quindi ha aperto questa spiaggia anche agli animali, ma solo in determinati orari della giornata.
1: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Non c'è un amore senza

0: Nanai su Radio Italia, solo musica italiana. I cosmetici solari Australian Gold donano alla vostra pelle una abbronzatura perfetta. Formule esclusive abbronzanti con avanzati attivi anti-age danno vita alla Beauty Sun Routine in 5 step. Esfolia, prepara, protegge, ripara e infine trucca con formulazione make-up SPF waterproof per la migliore abbronzatura che potete desiderare. Intensa, uniforme e duratura. Australian Gold è official partner di Radio Italia Live il concerto e Australian Gold la tua abbronzatura perfetta.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
5: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
10: Deposito Super Smart Premium.
9: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia, solo musica italiana, vola a Tindari in Sicilia.
16: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
15: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
16: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
15: Ci vediamo là.
17: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Ma perché lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Perché non lo fai?
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Radio Italia, solo musica italiana con Paoletta, Enzo Miccio, Radio Italia Style, il tuo appuntamento. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno Paoletta. Allora, pian pianino ci avviciniamo verso la stagione calda. È vero che maggio è stato un po' strano, ha fatto un po' di bello, un po' di brutto. Insomma, comunque noi dobbiamo essere pronti perché il guardaroba si deve accendere con nuove sfumature, leggere, luminose e anche perfette per chi già ha preso la prima tintarella, magari qualcuno che è andato già al mare nel weekend a prendersi un po' di sole in Liguria, non lo so, in Costiera Amalfitana, chi lo sa, sul litorale di Fregene, protagonista indiscusso è sicuramente il bianco. Sappiamo che tra l'altro è il colore Pantone di questa stagione, che è una base intramontabile, si abbina perfettamente con i toni naturali, sta benissimo con l'abbronzatura. Quando sei abbronzato vuoi vestirti di chiaro subito, e poi è bello col beige, il sabbia, le cru, i colori naturali sono perfetti per l'estate. L'effetto è raffinato ed elegante. Tra i mix più trendy c'è il verde salvia. Sapete che è un colore che sta proprio andando alla grande, super amato anche nell'organizzazione dei matrimoni. Quando organizzo, faccio i progetti dei matrimoni, sto verde salvia lo ficco sempre da qualche parte. Vuoi nei tovagliati, vuoi nelle sedute, nei cuscini, nelle tende, tutti i drappeggi, eccetera. Abbinato al crema è trash chic. Perfetto per chi cerca qualcosa di delicato, ma attuale. Per chi invece volesse usare un po' di più, c'è il duo arancio-rosa, arancio-rosa shocking, oppure il giallo con lilla, che è uno dei miei abbinamenti preferiti, soprattutto in estate, soprattutto negli eventi. Il giallo e il lilla lo trovo talmente fresco, talmente innovativo, bello, ti mette di buon umore, è una sorta di colore terapeutico. Sono combinazioni che sorprendono e che rendono sia l'outfit, visto che sto parlando anche di eventi, anche l'evento più energico e più moderno. Il tono su tono, anche quello è molto attuale, l'azzurro cielo con il blu, il polvere, il beige chiaro, il caramello, insomma, il look può essere sofisticato e senza eccessi. Per quelli che stanno iniziando adesso a pensare, primi look, a sperimentare, eccetera, partite proprio dal look monocromatico, ok? Magari lavorate in nuance. Vi piace l'azzurro cielo, lo abbinate con un bluette, lo abbinate con un carta da zucchero, fate degli step, oppure lavorate con tutte le nuance del rosa, che bello. Insomma, e poi per finire non può mancare l'intramontabile contrasto bianco e nero, che rimane sempre il più chic in assoluto.
0: Bellissimo Enzo, grazie, a domani.
1: Ciao Paoletta, a domani.
0: Baci.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Tuo nome su Radio Italia, solo musica italiana, e dalla scienza cosmetica nasce una nuova idea di protezione solare, la linea connettivina cosmetica di Fidia, che combina acido ialuronico, vitamina B3 e attivi naturali per ogni esigenza della pelle. Scegli lo spray anti-aging SPF 50, che è un'emulsione ultraleggera che aiuta ad idratare e a rendere la pelle più tonica, e lo spray bronze più SPF 30, resistente all'acqua, stimola l'abbronzatura e la rende più duratura. Valorizza la tua pelle con connettivina solari da Fidia in farmacia.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La scelta giusta è il futuro.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Benessere? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu. Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.

0: mondo con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Chiudi gli occhi, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri?
2: Chiamami. Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Alla ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

Corpi Celesti, Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Da settembre sarà super impegnata con Last Call, e cioè il tour, che vuol dire ultima chiamata. E a proposito di live, nel backstage del Radio Italia Live, il concerto a Milano l'altro giorno, Giorgia si è raccontata alla nostra redazione. E a proposito dell'ultima chiamata, le hanno chiesto: ma tu chi chiami? L'ultima telefonata che fai prima del concerto? E mediamente è Manuel, cioè suo marito, perché difficilmente va a vederla, avrà vista 200 milioni di volte, poi è pieno di impegni naturalmente. Poi prima di salire sul palco scrive, e mediamente scrive cose a caso, perché dice che ha bisogno degli occhiali perché da vicino non vede niente, e suppongo, visto che poi sul palco ci va senza gli occhiali, quindi non riesce a vedere bene. Poi dopo va a vedere cosa ha scritto e non sempre è chiaro. Comunque io vi invito a vedere la video intervista completa sul nostro sito radioitalia.it, e noi ascoltiamo quello che è Un attimo di pace. Un attimo di pace, che è il titolo della canzone di Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana.

ti porto via con me su Radio Italia, solo musica italiana. Chissà se anche voi vi lasciate sedurre da questo modo di comprare, perché cambiano un po' di cose. Per anni lo shopping online si è basato sui prezzi, sulle promozioni, sulle consegne rapide. Venivamo sedotti da questo: costa di meno, mi arriva prima, allora mi rivolgo a questo sito. C'è una nuova tendenza che si chiama e-commerce emotivo, magari ne siamo vittime e non ci avevamo pensato ancora, e proprio vuole creare fiducia ed empatia tra chi vende e chi compra. Io a pensarci bene ci casco, che poi può anche essere una cosa buona, perché compro qualcosa di buono. Si fanno video, comunicazioni, racconti che coinvolgono, che trasmettono, aziende che trasmettono autenticità, senso di appartenenza ai consumatori. Quindi lo shopping nasce da un bisogno reale, ma anche da una spinta emotiva. Facciamo degli esempi pratici. Seguo una ragazza che confeziona lei gli abiti, i tailleur, e io mi faccio prendere per come lo racconta, per i sacrifici che fa, per come mostra questi abiti, perché li indossa lei stessa, o magari li fa indossare a donne che hanno forme differenti, e mi faccio tirare in mezzo. Quindi adesso so che si chiama shopping emotivo e sono vittima di questa nuova tentazione. Torniamo alla musica con un artista che voleva proprio tanto partecipare a Radio Italia Live, il concerto, ed è arrivato il suo momento e ha cantato questo singolo per la prima volta dal vivo, credo, no? Ed è Rugiada, lei è Arisa. Non so

Andromeda Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Se seguite i suoi social avrete visto che è in vacanza in questi giorni, e che vacanzona, perché si trova in Giappone con la sua fidanzata Francesca, la ballerina Francesca, e dai post si capisce che si stanno divertendo un sacco, stanno facendo un sacco di attività, lezioni di sushi, gli shooting fotografici, quelli con i costumi tipici, e hanno pubblicato delle immagini bellissime. Voglia di fare un viaggio in Giappone e copiare tutte queste tappe che stanno facendo loro. Noi ascoltiamo Ogni volta che non so volare, c'è Enrico Nigiotti.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: Ogni volta che non so volare, Enrico Nigiotti su Radio Italia, solo musica italiana e cerchi il benessere. Ma vai da Conad! Solo da Conad trovi prodotti e servizi dedicati pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Per Conad il benessere delle persone è importante e anche quest'anno è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia. Scopri le iniziative nei negozi e gli stand Piacersi Conad nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del Giro. Scopri di più su conad.it.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Fino a 27 km con un litro.
10: 116 cavalli!
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire

0: quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

La più bella del mondo, Rocco Hunt su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare I Pinguini Tattici Nucleari e Riccardo Zanotti ha raccontato di avere un metodo bello preciso, l'ho raccontato in una storia su Instagram, decisamente alternativo, per calmare il pianto del figlio. E che cosa fa? Canta a cappella la nuova canzone Sorry Scusa Lo Sento, si accompagna con un piccolo pianoforte per neonati, quindi proprio piccolissimo, e il bambino smette di piangere, pare che si lascia andare anche ad una risatina, quindi quasi in segno di approvazione, e quindi qualcuno potrebbe imitarlo se ha bambini che non vogliono dormire. Comunque la canzone è anche la canzone che anticipa il nuovo album ed è stata la più trasmessa del fine settimana secondo le rilevazioni di Hear One, cioè quelli che fanno tutti i calcoli riguardo agli ascolti alle canzoni passate nelle radio. Allora la sentiamo, la sentiamo subito, Sorry Scusa Lo Sento, I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Logico, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è dedicato al cinema e vi parlo del nuovo film Innamorarsi e altre pessime idee, un film di Simone Aleandri. E la trama è questa: Lino è un avvocato di successo che vede la sua vita crollare quando la moglie Grazia decide di lasciarlo per un altro, per lo chef Paolo. E quindi Lino decide di escogitare un piano per dimostrare a Grazia che Paolo è solo un seduttore pronto a tradirla. E per far questo si farà aiutare da Sofia, una donna bellissima sommersa da guai legali. L'imprevisto però è dietro l'angolo e dalla loro collaborazione nascerà qualcosa che nessuno dei due si aspettava. Innamorarsi e altre pessime idee uscirà al cinema il 28 maggio.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gianlu.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
6: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio. Diesel

0: e riso soffiato.
1: Sì.
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
2: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
5: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
4: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
5: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
4: Allora la faccio subito.
6: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
9: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
10: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte.
14: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: canta LDI H7 su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward, tocca a te, sentiamo, anzi risentiamo la frase tratta da una canzone.
1: Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te.
0: Come mai degli 883 nessuno ha sbagliato oggi? Ma ce l'ha fatta Simone da Genova. Bravissimo Simone, erano centinaia le risposte giuste, ma ce l'hai fatta tu. Simone lavora come toilettatore, ha 3 bimbi piccoli. Il suo cantante preferito è Max Pezzali, proprio lui. Saluta i suoi bambini e la sua compagna Mayra. Simone, un abbraccio forte forte e un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Canzone estiva Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Mario Volanti è qui.
1: Eccomi, questa canzone l'abbiamo ascoltata, questa canzone estiva nella nostra versione estiva della Radio Italia Live, il concerto, un frescone. Mamma mia, che freddo.
0: Altro che estate, altro che canzone estiva, sì, canzone invernale.
1: Ma ormai le stagioni lo sappiamo, non esistono più perché fa caldo a dicembre, come dice Gigi, quanta neve che cadrà ad agosto, che sembra una follia, ma ci stiamo arrivando.
0: Siamo vicini.
1: Va bene, allora buongiorno cara Paoletta.
0: Buongiorno
1: mi
0: capo.
1: Mi prenderei la radio, come accade sempre più o meno a quest'ora, per la prossima oretta, nella quale mi accingerò a raccontare un pezzo di classifica e poi a seguire musica e notizie fino alle ore 13. Noi, se Dio vuole, ci incontreremo domani.
0: Certo.
1: Dove vai?
0: Ad allenarmi.
1: Ecco. Allora ci incontreremo domani più o meno a quest'ora, sono le 12, 1 minuto 13 secondi, è il momento dell'informazione, quindi
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Trump annuncia di aver sospeso su richiesta degli alleati del Golfo un attacco all'Iran programmato per oggi e spiega in corso colloqui seri. Teheran apre sul nucleare Hormuz. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, oltre 30 imbarcazioni abbordate a largo di Cipro, decine di attivisti fermati, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. Auto sulla folla a Modena verso la convalida del fermo di El Kudri, che dal carcere dice mi dispiace per come è finita, la difesa chiede la perizia psichiatrica. La tragedia alle Maldive, recuperati 2 dei 4 corpi dei subitaliani, le autorità indagano sulla validità dei permessi per l'immersione. Prostitute uccise nel napoletano, il 48enne fermato confessa il duplice omicidio, non potevo pagarli, ammette, i corpi gettati nel vuoto in un cantiere in giorni diversi. Odio razziale, apologia di fascismo e nazismo, detenzione illegale di armi e materiale pedopornografico, a Siena la polizia ha denunciato 13 minorenni. OpenAI, Elon Musk perde la causa contro Sam Altman, accusato di aver tradito i principi della startup sull'intelligenza artificiale, il magnate di Tesla ricorrerà in appello. 10 anni fa la scomparsa di Marco Pannella, leader irrequieto e fuori dagli schemi, il ricordo di Mattarella ha impresso un segno nella storia della Repubblica.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

0: Ed è il momento della classifica. Stavo per raccontarvi il secondo spaccato, il secondo blocco di brani. Oggi le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima. Al numero 16 c'è Dito nella piaga. Riascoltiamo Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

termina qui il secondo spaccato, domani il terzo, domani le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona nella nuova attuale classifica. Adesso vi lascio qualche istante, ma tornerò con voi. Ci sentiamo tra poco.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo pollini.

0: voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie, Octopus, di esistere.
12: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
20: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
21: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29 euro. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla Mini Sites di Olio.
20: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Notizia, la nostra bella e soleggiata redazione mi fa parlare del treno più lungo al mondo. Attenzione, in Australia sembra che tutto sia sovradimensionato, insetti, piante e pure i treni. Lì c'è infatti il treno più lungo del mondo, è lungo ben, attenzione, 7,4 chilometri, è la pepona, con 682 vagoni e 8 locomotive. A manovrarle tutte un solo macchinista in testa al treno, molto esperto e preparato per affrontare ogni eventuale imprevisto. Il treno da record è stato realizzato per trasportare decine di migliaia di tonnellate di minerale ferroso. E vabbè.

0: Era Lei Verrà, il grandissimo Mango. Questo brano è stato presentato nel 1986 al Festival di Sanremo. La canzone si è posizionata 14esima nella classifica finale, ma ha riscosso grande successo discografico e non solo. Ad esempio ha conquistato il disco d'oro e i vertici delle classifiche di vendita. È anche diventata nota nel resto d'Europa. In Spagna è stata utilizzata nel video promozionale di un programma TV comico musicale. Grande Pino Mango.
1: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
8: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
7: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
9: Questa sfida la vince Gianluca.
10: Sono proprio curiosa.
7: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
11: Un posto così non si trova da nessuna parte.
7: Per vivere esperienze uniche.
12: Ti senti di darmi subito un top?
11: No.
7: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
16: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
15: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
16: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

Notizia, eccola qui, arriva dalla nostra bella e sportiva redazione. Parliamo di favola nel calcio tedesco. L'anno prossimo nel massimo campionato di calcio tedesco giocherà anche l'Evensberg, squadra che sta attirando grande attenzione. Il club rappresenta un villaggio su una collina che conta poco più di 7.000 abitanti e non ha nemmeno una stazione. L'impresa dell'Evensberg nasce dalla lungimiranza di un mecenate e di suo figlio, che hanno preso in mano la squadra nel 2018 partendo dai dilettanti e portando avanti una serie di pianificazioni. Per giocare tra i grandi però serve il rapido

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: l'amore conta, caro Marino.
1: Lo so, capo, so. Buongiorno, conta.
0: Buongiorno, tutto a posto?
1: Sì, tutto a posto, lei? Tutto a posto.
0: Beh sì, faccia salutare la signora Letto. Buongiorno, signora Letto.
2: Buongiorno, capo, buongiorno a tutti.
0: È arrivato un altro dono, visto?
1: Un quadretto qua.
0: Amiche e amici, voi non potete continuare a mandare cose a Mauro e a Francesca. Capo, un ritratto
2: grazie,
0: addirittura.
2: Una foto. Grazie.
1: Sì. Uno dei due non tanto, però diciamo.
0: Uno è più alto. Gli ha tagliato
2: e
0: la
2: l'altro
0: testa,
2: è più bionda.
1: Tagliato le corna, capo.
0: Va bene. Allora, a proposito, vi lascerei la radio.
1: Grazie.
0: Per le prossime tre orette, che saranno tre ore scintillanti, certo. Prima c'era il sole, se n'è andato, vabbè, ma questa è un'altra cosa. E quindi noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani. Ma come sempre, visto che adesso sono le 13 precisissime, anzi 13 e un secondo,
2: bene.
0: Tra poco entrerà in questa stanza,
2: sì?
0: Con la sua ritrattanza,
2: sì, volendo.
0: Anche lui c'è, con la sua fotografanza,
1: bello.
0: E con la sua dipingianza, perché c'è anche il pittore, fa?
1: Certo, pittore.
0: Sì, sì, se avete bisogno di qualcuno per facciate queste cose qui,
1: fa lui.
0: È vincitore. Con la sua pittanza,
2: sì. Chi

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon martedì 19 maggio 2026. Giochi divertenti, giocatori deficienti. Giocano con le armi da fuoco e parte un colpo, ferito un 35enne. Un uomo di anni 35 è stato portato in ospedale a Bassano del Grappa, nel Vicentino, con una ferita d'arma da fuoco alla pancia. Stando a quanto ricostruito, il colpo sarebbe partito per sbaglio, mentre l'uomo e alcuni amici giocavano con delle armi a marostica, sparando a dei bersagli. Ma non avevate dietro le carte per giocare a scopa? O la tombola? Bah, l'allarme è stato lanciato quando un amico ha portato il ferito in auto al pronto soccorso ed è stato immediatamente allertato alla polizia. Dopo averlo stabilizzato, il 35enne è stato trasferito a Vicenza. È morto in Brasile all'età di 79 anni il missionario bolzanino Don Pierluigi Sartorel. Ha vissuto e operato per quasi 50 anni nel paese sudamericano, dedicandosi in particolare alle persone svantaggiate, alle famiglie, ai bambini, ai giovani. Addio Pierluigi Sartorel, addio Don. Lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, un grande uomo, di grande cuore e grande amore. Non sarà dimenticato Don. In casa ha 600 grammi di eroina che prova a nascondere dove? In un cappello di lana. Arrestato un 56enne a Torino. Quando gli agenti della mobile hanno bussato alla sua porta, in tutta fretta ha cercato di nascondere la sostanza. Ma il nascondiglio era molto improbabile. Le emissioni legate alle attività umane stanno influenzando la corrente a getto del Nord Atlantico, il jet stream, uno dei principali regolatori del clima europeo. Dunque vengono indebolite le correnti atlantiche. La diminuzione della corrente porta implicazioni molto, molto significative e molto importanti per il clima. La tragedia delle Maldive, l'immenso, terribile dolore per le vittime italiane. Attenzione, è pronta la prima enciclica di Papa Leone e sull'intelligenza artificiale, uscirà il 25 maggio. Si chiama Magnifica Humanitas. La presenterà lo stesso Papa ed è la prima volta che avviene. Secondo Amnesty International, in Iran

0: Del 25. Le condanne a morte dei dissidenti oppositori del regime sono state 2159. Dice Rocco Casalino, uno degli eroi del Grande Fratello: io sono stato con più di 1000 uomini. Con il mio compagno abbiamo una coppia aperta, ma sogno la maternità surrogata. Lo sport, il calcio. Andrea Maldera è il nuovo commissario tecnico dell'Ucraina. Sarà la prima volta che un allenatore straniero guida la nazionale di quella nazione. Il contratto è per 2 anni con opzione per una terza stagione. Auguri, auguri Maldera. E ancora il calcio che è in lutto in Brasile per la morte di Geovani, idolo del Vasco da Gama, lo ha stroncato un infarto. In Italia aveva giocato tanto tempo fa nella Bologna. Addio Geovani, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato, Geo. E ancora per il calcio, domani a Istanbul c'è la finale di Europa League di fronte il Friburgo e l'Aston Villa. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Quella di quest'oggi è una giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio, nuvolosità irregolare da nord a sud con rischio rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est, in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: un attimo, che stiamo mettendo a posto l'elastico qua, che è partito, scusate.
1: Ecco qua, ecco fatto l'elastico del microfono. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma guarda chi c'è di
0: hola,
1: nuovo.
0: Hola, che tanto bien, hola, hola, il maestro Luca Camorra de Paraviago, il parafulmine de Paraviago. Claro che sì, claro, claro. Buongiorno.
2: Ciao, Luca. Ciao,
1: buongiorno, sì, buongiorno sì. A tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo aperto con Cioffi Noemi, farfalle nello stomaco prima e Negramaro la prima volta, verranno qui lunedì prossimo.
1: Esatto.
0: Trovate tutto sul sito, va bene?
1: Trovate tutto sul sito se volete venire a vedere, a seguire l'interista dal vivo qui nel nostro
0: in Negramaro o in Negramario, come chiamano loro Mario Volanti,
1: volendo,
0: in Negramario.
1: Volendo, ma noi come ci chiamano?
3: Ah. Mauro Marino.
0: Ci chiamano
3: Francesca Leto.
4: Veramente stupendi ed eccezionali.
0: Grazie. Vogliamo ringraziare per questo
1: Roberto,
0: quadretto che ci è arrivato.
1: Roberto.
0: Grazie Roberto, ha preso
1: grazie
0: la foto
1: mille.
0: Del sito.
1: Quadretto non direi perché è grande,
0: cos'è?
1: Abbastanza 70 grande.
0: Per 70.
1: Ho fatto fatica a metterlo sulla mia macchina, sulla mia Mini, ma sono riuscita.
0: L'abbiamo messo come santino sotto quel televisore che abbiamo qui davanti.
1: Esatto.
0: Così ci vediamo. Ci vediamo. Grazie per il pensiero.
1: Aspetta, devo ringraziare anche Michela che mi ha mandato una lettera. È bello ricevere le
0: bello,
1: lettere.
0: Bello,
1: bello.
0: Sì, sì, sì.
1: Le lettere manoscritte con un portachiavi bello, molto carino. Bello.
0: Confermo
1: grazie,
0: che è bello
1: Michela.
0: Ricevere le lettere con le sorprese dentro.
1: Certo,
0: anche.
1: Certo.
0: Bello,
1: bello. Bene, bene. Detto questo, ci siamo. Siete voi col 331-995-0095 e noi a vostra disposizione.
0: Molto bene, siamo qui per voi. Tra l'altro possiamo anticiparvi che avremo anche oggi una sorpresina.
1: Ancora?
0: Un regalino.
1: Oh,
0: è un regalino. Anzi,
1: bene.
0: Non uno, ma mille.
1: Ah, sì, sì.
0: Ma più tardi, quindi rimanete sintonizzati sulla radio con la musica italiana. Ora 40 secondi al cinema e poi via.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Radio Italia, solo musica italiana.
18: Sono di poche parole quando si tratta di te. Bastare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Non ho capito il titolo.
1: Laura c'è.
0: Laura c'è. L'ho vista prima da là dai social. Sì, sì. Era Neck. Comunque, prima Holly e Julie. È arrivato sto messaggio. Leggiamo loro perché sono sul pullman.
1: Sì. Ciao, Mauro e Franci. Sono Gianfranco. Volevo mandare i saluti a Oscar che ha accompagnato i bambini delle scuole Diaz di Oggiono a Milano. Bene. Un ringraziamento alle maestre e un salutone ai ragazzi. Ciao, Simo, Claudia, eccetera, eccetera.
0: Ciao, ragazzi. Ciao, buon viaggio.
1: Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Ecco. Guidate con prudenza.
1: Sempre.
0: Enza.
2: Mauro! Enza.
0: Oh!
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale

0: musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: In questa notte fantastica.
13: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
14: Ti porto via con me.
13: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
15: Sono un ragazzo fortunato.
13: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
20: La spesa intelligente.
21: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: Temperature in aumento.
23: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
24: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.
25: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: come Stones, come Stones.
1: Stones, bene.
0: Rolling Stones. Va bene, allora c'era Tiziano Ferro e accetta miracoli anche noi e The Colors con i con Rolling Stones.
2: Vado con il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Di esitazione
0: non
1: la base abaiana oggi.
0: Mandarla oppure no? Oppure ha voluto creare, diciamo, questo.
1: L'attesa, quel momentino. Bravo, il pathos.
0: Non dire parolacce, per favore.
1: Sentite tutti che bello questo messaggio. Credo di essermi innamorato davvero, perché ormai ogni canzone sembra cantata per l'altra persona. È una di quelle belle sofferenze. Sorridi come un cretino, pensi troppo, ma intanto, cari FM, io vi ascolto così mi distraete. Non mi firmo.
0: Grazie.
1: Non si firma.
0: Grazie.
1: Ma vi dico che sono un estimatore del Francilicious, così capite chi sono.
0: Quindi uomo. Estimatore uomo, molto
1: estimatore.
0: Bene. Del Francilicious.
1: Bene. Quindi...
0: Anch'io sono un estimatore del Francilicious.
1: L'hai mandato tu allora?
0: Non l'ho mandato io.
1: No.
0: Non è
1: Luca
0: mio nome.
1: L'hai mandato tu?
0: No. Comunque qualcuno. Ci sta, sono tanti estimatori del Francilicious.
1: Chi sarà?
0: Ciao, sono Rossella, volevo fare un saluto al mio amore Angelo e dirgli che lo stramo tantissimo. Ma che bei messaggi d'amore oggi, ragazzi.
1: Altro messaggio d'amore.
0: Sì.
1: Ciao Raditalia, sono in macchina per andare a prendere mia figlia a scuola, sono con mio marito e volevo dedicargli una canzone. Grazie mille da Francesca da Lecce.
0: Segnaleremo il brano di là all'ufficio,
1: certo.
0: Programmazione musicale. Buongiorno FM, Mauro, ieri ho visto il video che hai pubblicato su Instagram. Io ti consiglierei di chiamare il telefono azzurro.
1: Perché?
0: In questi casi, perché questo è stress psicologico aggravato e persistente nel tempo sul luogo di lavoro. Ti vogliamo bene, Francesca, quando non canti, però dicono.
1: Ma succede raramente.
0: Vabbè, ma io ho le spalle larghe, sopporto, non ti preoccupare, caro.
1: E poi se non canto, Mauro mi chiede, ma non canti oggi?
0: Infatti,
1: canti?
0: Poi.
1: Allora, ciao FM, un abbraccio grande, vi stavo aspettando con gioia, Stefano, grazie, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano, poi Francesca e Mauro, un saluto da una soleggiata a Bergamo, finalmente.
1: Sì,
0: è arrivato il sole anche a Bergamo, qui a Cologno non tanto.
1: E poi salutiamo Eleonora che ci dice, facendo riferimento al concerto, Radio Italia di concerto di venerdì sera, ci fa i complimenti. Lei e la sua mamma erano lì. No, sta arrivando lui?
0: Io sono qui con la mia chitarra. Te canto una canzone.
1: Una canzone?
0: Sì, la
1: canzone. Come si chiama la canzone?
0: Si chiama Cabana.
1: Cabana?
0: Hola, Cabana. Hola. Mueve l'anca, Cabana, baila, baila.
1: Muevelo, muevelo.
0: E una mano alla derecha, una mano alla schierda, una
1: muevelo,
0: en la cabeza e l'altra sul microfono per Ira.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Vedi, prima c'era laurea non c'è, adesso laurea d'onore.
2: È vero.
1: Vabbè.
2: Ma hai visto cosa c'è dopo, no?
1: Cosa
2: perché
1: c'è?
2: Prima
1: cosa?
2: Avete appena sgridato, no? Che io canto, no?
1: Vengo di là con
2: e
1: te,
2: quindi
1: vengo
2: adesso
1: di là con...
2: volevo di dire là, che dopo, tra là, poco.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: E tu hai già segnato le date?
8: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
7: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
8: Special guest Clara.
7: Prepara le valigie e parti anche tu.
8: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
7: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
8: Perché chi è bravo si vede.
7: Ci vediamo là.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

0: Ciao Ellen.
1: No, questo era Zucchero con Chocaback, prima Blanco, tant'è che scrivono qua aiuto Blanco, Mauro, no vabbè, ma allora la programmazione ce l'ha proprio con te, sì, ce l'hanno con me.
2: Ciao Mauro e Francesca.
1: Ciao.
2: Sono Fiorella da Padova, sì. Precisamente dal Vignasgo. Mi fate gli auguri per il mio anniversario di matrimonio? Oggi sono 41 anni.
1: Fantastico.
2: Ciao, sono
1: auguri,
2: stata brava, eh.
0: Auguri, sei stata bravissima, auguri, tanti auguri.
1: Ma lui c'ha un nome?
0: Ce l'avrà, chi è?
1: Ce l'avrà il nome, perché non ce l'ha detto, non ce l'ha detto. Comunque auguri.
0: Ciao ragazzi, mi chiamo Gregorio, siete eccetera.
1: Grazie.
0: Sono dalla Germania, vi ascolto sempre e voglio salutare il mio unico grande amore Ivana.
1: Ma certo.
0: E i miei due splendidi figli Giuseppe e Ilari.
1: Che bello. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano anche dall'estero, che sono tantissimi, e poi altri che vanno nella stessa direzione.
0: Sì, la stessa direzione di Paola Iezzi.
1: Esatto. Quale sarà?
0: Quella lì.
1: Ah, quella là.

0: Detto?
1: Magari, ah, guarda, io dico sempre di sì.
0: Va bene, Jovanotti, Dardust, salutiamo i ragazzi e poi Achille Lauro, Comuni Immortali. Ora ci stavamo domandando, no? Eravamo qui così, chiacchieravamo in giro d'Italia, bicicletta,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, con le domande così.
0: I ciclisti pedalano ore. Come fanno se gli scappa la pipì?
1: Perché è un problema, cioè...
0: è un problema. Avevano fino a poco tempo fa una soluzione.
1: E qual era la soluzione?
0: La facevano nella borraccia.
1: Che già lì io mi chiedo già come si fa.
0: Devi centrare il buco mentre pedali, non è
1: perché
0: facile.
1: Perché non si devono fermare, loro non devono fare fermare. In movimento quell'operazione.
0: Vabbè, magari lo fai mentre sei in discesa, hai capito? Che pedali meno forse. Comunque sta di fatto.
1: Non lo so,
0: che...
1: perché ti inclini da una parte perché, mentre mi spieghi
0: perché,
1: quella roba
0: perché
1: lì?
0: Perché non lo so. Comunque il regolamento però del Giro d'Italia ha specificato che è severamente vietato fare pipì all'interno delle borracce e successivamente gettarle, perché c'è un problema.
1: Scusa, sto ancora pensando a come fare l'operazione. Qual è il problema? Sì.
0: Il problema è che quelle borracce che loro le usano per fare quello, poi le buttano, le lanciano.
1: Sì?
0: Però il pubblico
1: cosa
0: le raccoglie
1: fa?
0: Per tenerle come ricordo, hai capito?
1: Ma come? Ma no,
0: ho capito.
1: Ma
0: è
1: non
0: la verità.
1: Ci credo,
0: lo so che
1: davvero?
0: Fa un po' schifo, però, però è proprio questo il problema. Diversi spettatori lungo il percorso le raccolgono per conservare, no, diciamo, un ricordo della giornata. Quindi
1: ma non ci posso
0: il regolamento
1: credere.
0: Adesso vieta di farla lì. Ora il discorso è: come la faranno?
1: Dovranno inventarsi un'altra maniera.
0: Allora si spostano un po' dalla sella da un lato o dall'altro.
1: Ecco.
0: Spostano un po'.
1: Sta mimando, sta mimando, io ve lo dico.
0: E si arrangiano così, senza la borraccia, hai capito?
1: Non lo so, però sarebbe curioso ci fosse qualche ciclista professionista che ce lo spiega
0: io
1: come
0: eviterei,
1: funziona.
0: Io eviterei, però come vuoi tu, non c'è problema.
1: Io vorrei capire.
0: Sta di fatto che appunto se trovate le borracce dentro c'è del liquido, ecco,
1: lasciatele
0: lì. Ecco,
1: mentre passa il Giro d'Italia,
0: no, perché
1: lasciamo
0: sai come volevamo dirvelo tutto lì. Ora c'è il Disco Italia.
1: Certo.
0: È interessante questo argomento.
1: A
0: vedo
1: me
0: che,
1: interessa
0: vedo
1: particolarmente.
0: Che ti ha suscitato,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì, sì.
0: Perché c'è anche
1: sì.
0: Il ciclismo femminile, tra l'altro.
1: Poi
0: ce lo,
1: è ancora
0: ce lo
1: più
0: spieghi tu?
1: Non
0: ah,
1: lo
0: ecco,
1: so,
0: no.
1: Non
0: perché...
1: lo so.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: mondo.
1: È così.
2: Sto tenendo il tempo.
1: Commenti poi su quell'argomento.
2: Parlavamo
1: là,
2: appunto dei ciclisti, come fanno a farla, e il regolamento vieta di fare la pipì nella borraccia, insomma, per
1: ciclisti,
2: il Giro d'Italia.
1: Per il Giro d'Italia,
2: certo.
1: Sì.
2: E dice Flavio da Ravenna: ecco perché domenica al Giro d'Italia ho raccolto una borraccia e l'acqua era calda. È perché l'abbiamo detto prima, perché il problema è proprio questo: l'hanno vietato perché poi le buttavano le borracce e la gente le raccoglieva.
1: Esatto. Leandro si pone un altro quesito.
2: Quale?
1: Ecco, ma noi pensiamo alla pipì nella borraccia.
2: Effettivamente lì è un problema, quella si trattiene. Allora, parliamo di cose più interessanti. Dopo il trionfale debutto di fine gennaio negli Stati Uniti, Rockin' Mille tornerà in Italia con uno spettacolo unico nel suo genere. L'appuntamento il 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino.
1: Una super esperienza collettiva di oltre 2 ore in cui Mille musicisti provenienti da tutto il mondo suoneranno all'unisono i brani più iconici della storia del rock.
2: Esattamente, i primi ospiti speciali che affiancheranno sul palco la più grande band, rock band del mondo, sono Elio e le Storie Tese.
1: E noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di Rockin' Mille e oggi vi regaliamo 2 biglietti per la data di sabato 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino.
2: Dai, prendi la cornetta, Rockin' Mille ti aspetta. Basta mandare un messaggio al 331-995-0095, dovete scrivere i Mille, quelli di Garibaldi, più il vostro nome e la vostra città. Allora, i Mille più il vostro nome e la vostra città per andare a vedere appunto il 30 maggio a Torino Rockin' Mille, Elio e le Storie Tese tutti insieme.
1: Prego.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
12: Deposito Super Smart Premium.
11: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
18: Per
0: mille. Destina gratuitamente il 5 per mille ad AISP nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per mille ad AISP non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5permille.aisp.it.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri?
20: Chiamami. Un thriller emozionante.
21: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.

0: domenica.
1: Scusate, stavo cantando.
2: Ciao,
1: mi si è
2: safe.
1: Aperto automaticamente il microfono da solo, perché qua non so com'è, si è aperto da solo il microfono.
2: E ogni tanto accade.
1: Accade, accade. Allora, chi andrà il 30 di maggio all'Allianz Stadium di Torino a vedere Rock in Mille?
2: Ci andrà Alessio da Giussano, provincia di Monza, Brianza.
1: Bravo.
2: Ci andrà con la sua compagna Vanessa.
1: Bene,
2: ragazzi,
1: bene,
2: buon
1: bene,
2: divertimento.
1: Bene. Divertitevi, tra l'altro voi non è neanche tanto lontano.
2: No, certo,
1: Giussano,
2: certo.
1: Torino, cosa ci va? Un'ora e mezza.
2: È fattibile,
1: un'ora
2: è fattibile. Sì, sì, sì.
1: E salutiamo anche Sofia, che ci ha mandato anche lei il messaggio da Lodi. Vi seguo sempre, vi adoro, mi fate sempre compagnia. Potete anche salutarmi e augurarmi buona fortuna per le prossime verifiche e interrogazioni.
2: Brava Sofia.
1: Dai, facci sapere.
2: Bocca al lupo.
1: Bocca al lupo. Poi ci ha scritto un DS di ciclismo
2: sì,
1: che
2: sì,
1: specifica,
2: sì.
1: Torna sull'argomento di prima, la pipì mentre si pedala, mentre fai le gare, e sono un DS di ciclismo femminile. È vero tutto quello che avete detto. Diciamo che la borraccia non si usa quasi mai, è troppo lunga da spiegare.
2: Però abbiamo capito, abbiamo un po'
1: abbiamo
2: immaginato.
1: Capito,
2: allora.
1: Abbiamo capito, quindi il regolamento, la dieta, lo diciamo a tutti quelli che andranno a correre prossimamente in bicicletta.
2: Esatto.
1: Non si può fare
2: nella
1: borraccia.
2: No,
1: va bene?
2: No, no,
1: perfetto.
2: No.
1: Ora si va al cinema?
2: Sì.
1: Perfetto.
2: In bici?
1: Vada, vada. No,
3: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Italia, solo

0: casa mia, casa tua, casa sua, Gali in attesa di nuova musica sta facendo parlare di sé per le sue comparsate a grandi eventi di moda. Di recente l'artista ha partecipato a una sfilata a New York dove è stato visto in compagnia della miliardaria Kim Kardashian.
1: E fosse solo questo, Gali ha assistito anche alla presentazione a fianco dell'ex direttrice di Vogue America Anna Wintour e ha incontrato personalità di spicco della musica internazionale come Mariah Carey, quindi insomma...
0: Bravo Gali, siamo contenti. Ma con Anna Wintour,
1: sì,
0: di cosa avrà parlato?
1: In che senso?
0: Gali, di cosa avrà parlato di con Anna Wintour?
1: Parlato di moda. Di...
0: Non del tour?
1: Ma anche sì, anche del tour sicuramente l'avrà invitata, di
0: non
1: sicuro.
0: Non lo sappiamo. Sì. Comunque ci fa piacere che vada in giro per il mondo, anche perché è
1: italiana. L'ho capita adesso comunque.
0: Era una bruttissima battuta.
1: Perché Anna Wintour, e quindi cosa avrà del tour, ma era il cognome.
0: Grazie per averla spiegata, ragazzi.
1: E no, sai, magari qualcuno come me.
0: Hai ragione, vabbè. Ora c'è Fabrizio Moro con la nuova canzone. È scappato. Niente da perdere qui su Radio Italia, è solo musica italiana. Prego.

0: Al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
9: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.

0: portarti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati sempre.

0: Però che voci, Eros Ramazzotti e Giorgia insieme, quanto amore sei. Allora, ieri parlavamo del problema dei cinghiali a Roma, ne abbiamo raccontato appunto che erano vicino lì proprio al tennis, al Foro Italico.
1: Domenica, sì sì.
0: Esatto, invece a Masiano, frazione di Pistoia, c'è un altro problema.
1: Esatto, un uomo ha segnalato l'avvistamento di un coccodrillo nel laghetto di un vivaio.
0: Esatto, per ora del rettile non c'è traccia, ma la prudenza è massima, dato che il traffico di animali esotici è diffuso molto anche in Italia, sono delle operazioni di ricerca sono in corso, bisogna fare i conti però con alcune difficoltà tecniche, no? Cioè...
1: Sì, perché pare che questo vivaio abbia il laghetto un po' profondo e ci sia anche del fango, per cui non si riesce proprio a scandagliare bene.
0: Chi va
1: laghetto?
0: Dentro al laghetto
1: chi ci va?
0: A cercare il coccodrillo?
1: Io me li vai tu?
0: Chi? No,
1: vai
0: no,
1: tu.
0: Vai tu, dai, no, vai tu, no, vai tu, no, dai, vai tu.
1: Metti gli stivali rinforzati.
0: Sì, a voglia, belli grossi, belli grossi.
2: Il coccodrillo come fa?
0: Bella domanda, appena lo troviamo ve lo diciamo.
1: Ma magari non c'è.
0: No, secondo me c'è.
1: C'è.
0: Come il mostro di Loch Ness, non lo so.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Eccolo, Gigi.
2: Ciao Gigi.
1: Allora Gigi D'Alessio, a chiudere questa oretta insieme volevamo ringraziare il nostro amico Daniele da Oristano, ci ha mandato una freddura molto carina, ma non possiamo leggerla.
2: No Daniele,
1: leggerla.
2: Quello lì no, mandane un'altra.
1: Anche se ho gradito molto, carina.
2: Era carina, però peccato. Dai, sono le 3:01. Sono

0: fai piano, chi è?
1: So io.
0: Ah, no, dicevo fai piano.
1: Piano. Ligabue, siamo chi siamo. Cesare Cremonini, ora che non ho più te. Terza e ultima oretta insieme con Francesca Balla oggi Leto.
0: E con Mauro Marino.
1: Che balla sempre. Luca Camorcia che schiaccia quando riesce.
0: Schiaccia volte pulsanti, no, delle volte
2: in che senso?
1: Vabbè, niente. Allora, nelle ultime settimane, attenzione, si è diffusa una nuova truffa che colpisce gli utenti titolari di spazi cloud per l'archiviazione delle fotografie. Avete presente, no?
0: Sì, quando salvi, praticamente esaurisci lo spazio sul telefono, hai bisogno di quei provider che ti diano uno spazio.
1: Vedi come
0: hai
1: spiegato bene. Si tratta di una mail, attenzione, in cui viene comunicato che lo spazio a disposizione è esaurito. Anche noi siamo un po' esauriti.
0: Direi sempre.
1: Comunque, che le foto salvate stanno per essere cancellate, quindi gli utenti vengono poi invitati ad acquistare nuovo spazio per salvare appunto le vecchie foto dalla cancellazione e poterne aggiungere di nuove.
0: Esattamente, questi furboni poi vi chiedono i dati per attivare questo nuovo spazio, voi mettete i vostri dati bancari e loro vi rubano i soldi. Attenzione però, perché c'è un modo per smascherare questa truffa immediatamente. Infatti io mi sono spaventata perché l'ho appena fatto,
1: ecco,
0: un piano di rinnovo. In pratica cosa succede? Che nessun provider di questi tipi di cloud ti direbbe che ti cancella le foto.
1: Quelli seri,
0: mai,
1: ufficiali.
0: Per cui se trovate la dicitura le foto stanno per essere cancellate, c'è qualcosa di molto sospetto.
1: Esattamente, quindi bisogna però ricordarsi che nessuna azienda appunto farebbe questo,
0: esatto,
1: minaccerebbe
0: mai,
1: questo.
0: Mai.
1: E quindi insomma credeteci fino a un certo punto, va bene?
0: Va bene.
1: Abbiamo detto questo, no, così almeno uno lo sa, perché magari ormai dove ti giri c'è qualcuno che
0: è
1: ti
0: vero,
1: vuole fregare. In
0: vero,
1: questo momento
0: mi hanno
1: fregato la sedia. Non so chi è stato.
0: No, è andata
1: quindi,
0: indietro
1: vedi,
0: da sola.
1: Secondo me è il signor Cloud qua che mi ha fregato la sedia. Non lo so.
0: Allora,
1: cosa facciamo?
0: Ascoltiamo Giulia e Coez.
1: Che collaborano?
0: Collaborano.
1: Sì,
0: sì, per la prima volta.
1: Cosa dice la redazione?
0: Che li ascoltiamo.
1: Che li ascoltiamo.
0: Quelli come me.
1: Allora li
0: fai.
1: Sì,
3: mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Marco Mengoni, pronto a correre.
1: A correre, anche tu devi correre se ti mangi tutta quella pizza non lì che hai ordinato adesso.
0: Potrebbe sembrare una pizza, la scatola è quella della pizza, ma dentro non c'è la pizza.
1: E cosa c'è?
0: C'è il vinile bellissimo che si chiama Album, che è il nuovo di Vladi e DJ Zed. E quindi dentro c'è proprio una confezione molto carina, c'è l'album che mi è arrivato oggi, grazie ragazzi, complimenti davvero. Devi andare, Luca? Prego.
2: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
3: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
2: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
4: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
1: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
0: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
1: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
0: Ci vediamo là.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
17: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
18: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
21: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
22: 5 Step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
24: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
2: A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Allora, mentre andava questa canzone molto bella di Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me, come facciamo a dimenticarci di lei?
1: Ma
0: impossibile.
1: No, impossibile.
0: E mentre andava la canzone di J-Ax, Italia Starter Pack,
1: sì,
0: è arrivato questo messaggio: i ragazzi dal Bugi da Brescia scrivono, sì, a te.
1: E chi sono? Cosa dicono?
0: Scrivono: Francesca, sei bellissima, stupenda,
1: grazie,
0: con tanto di cuoricini.
1: Grazie ragazzi.
0: Chi sono questi ragazzi?
1: Non lo so, io non li
0: dimmi, chi, dimmi chi,
1: non so,
0: so.
1: Chi
0: è?
2: Senti, poi una domanda, ma Francesca è bella?
0: Vabbè, sì, certo, è risaputo, grazie, cioè, tranne
1: io,
0: nelle foto con me,
1: io
0: viene brutta come
1: no,
0: me.
1: No, non è vero, guarda che c'è adesso, guarda che sta arrivando, lei sì che è bella,
0: ecco,
1: e brava.
0: Volevo chiedere, la volete una canzone estiva?
1: Sì!
0: No, dai, rifacciamo. La volete una canzone estiva?
1: Sì!
0: E ce l'abbiamo e sul nostro sito tra l'altro potete rivedere le emozioni di Radio Italia Live, il concerto in Piazza del Duomo a Milano, c'era anche lei.
1: Certo.
0: Che ha cantato, che cosa ha cantato?
1: Ha cantato anche canzone estiva.
0: Ovvero.
1: Ovvero.

0: Pino Daniele, Yes I Know My Way. A proposito di strade e vie e way,
1: go away.
0: A partire da giugno scatterà il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete autostradale. Questa è una buona notizia, ne avevamo già parlato. L'entità dei rimborsi via

0: viene calcolata sulla base dei coefficienti stabiliti dall'autorità.
1: Però ci sono anche le criticità di questa decisione, perché la criticità riguarda la possibilità per le società autostradali di recuperare interamente la spesa per i rimborsi concessi, aumentando poi le tariffe dei pedaggi.
0: E non va bene.
1: Cioè ti danno il rimborso, però loro aumentano.
0: Scusa, te li danno con la destra e te li prendono con la sinistra. E non va bene. Quindi in pratica.
1: Quindi praticamente paghiamo sempre noi, automobilisti.
0: Allora che notizia è, scusa?
1: Ma non è ancora detto, non si sa, stanno capendo.
0: Non va bene, perché è vero che spesso passi più tempo fermo perché ci sono cantieri di lavoro,
1: è
0: quello che si viaggia, questo bisogna dirlo.
1: Delle volte sì. Staremo a vedere, qualcosa si muoverà.
0: Se ce li date, poi ce li togliete di nuovo, è NCS, non ci siamo.
1: Non ci siamo, non ci siamo.
0: Mi gira un po', diciamo, mi gira un po'.
1: La testa?
0: A voglia, e non solo quella, ecco.
1: La testa gira.
0: Non mi piace. Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

0: La testa gira. Noi invece giriamo i messaggi perché dobbiamo fare l'ultimo giro dei saluti a caso. Lo faremo tra pochissimo.
1: Tra poco, sì.
0: Raccogli tu?
1: Sì, raccolgo.
0: Grazie.
1: Io, sì.
2: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi.

0: la COP sei tu. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide, dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare, dove gioca con gli amici ma anche con mamma e papà, dove sono una sirena ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
10: Deposito Super Smart Premium.
9: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: bambini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento.
1: Lo sento,
0: disculpami.
1: Sì.
0: E abbiamo l'ultimo giro dei saluti a caso, via.
1: Allora ci scrive Alessandro che ha lavoro nel vigneto della Costa dei Trabocchi in
0: bellissimo,
1: Abruzzo. Che bello. Bellissimo,
0: bellissimo. La Costa dei Trabocchi con quelle palafitte lì sul mare.
1: Bello, fantastico. Bello, bello.
0: Poi ciao Mauro e Francesca, io appena tornata dal turno, ora un po' di relax con voi, un buon libro e poi si stira. Un abbraccio e un saluto a Marusca.
1: Ha detto e poi si stira?
0: Sì, allora
1: e quindi...
0: andiamo. Voglio abbracciare Marusca che stira cantando.
1: Ti... Ecco, ah, allora, poi c'è Mattia D'Asti che ci manda una bella freddurina.
0: Bene.
1: La leggo?
0: Prego.
1: Vado. Qual è la bevanda preferita dal cannocchiale? Il vinocolo. Con la V.
0: Ah, il vinocolo.
1: Vinocolo.
0: Vinocolo,
1: vinocolo. Vinocolo.
0: Ho capito, tutto a posto.
1: Grazie Mattia.
0: Poi c'è una storiella che ci manda Nandi da Verona. Un ladro entra in chiesa di notte. Io questa non l'ho capita.
1: Io
0: però.
1: Non l'ho capita neanche,
0: no,
1: Nandi.
0: Mandasene
1: non l'abbiamo
0: Nandi,
1: capita.
0: Non l'abbiamo capita. No. Poi.
1: E poi ci sono i nostri amici da Londra, Gianni e Juan, che lo ha raggiunto dal Venezuela.
0: Grazie.
1: Ciao, ragazzi.
0: Ragazzi, bello. Chi è quello con i capelli blu? È Gianni o Juan?
1: Allora, perché noi abbiamo provato a indovinare.
0: Secondo me Gianni è quello con i capelli blu.
1: Anche secondo me, confermate.
0: E
1: ragazzi.
0: One l'altro.
1: Ecco.
0: Ciao ragazzi, va bene, andiamo con la prossima canzone? Prego.
2: Dai. Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: come dice Abbondanza, siamo giunti, giunti al termine. E quindi vi diamo il nostro, vi mandiamo i nostri saluti, vi lasciamo con Giuditta e Marco che sono prontissimi e tra poco saranno in diretta con voi, sono di là in redazione, stanno arrivando.
1: Esatto, a domani, sono le 4.
0: Grazie Luca.

0: Rose Villain, click boom, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon martedì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio anche a Lidia Maria Tarsitano, che è regia. Dal cuore della Calabria una dolcezza.
2: Dal cuore della Calabria una dolcezza unica.
1: Ecco, l'ho anticipato io, capito?
0: Sì,
1: ormai funziona così, ormai
0: va
1: funziona
0: bene,
1: così.
0: Va bene, allora amici, che si fa oggi?
1: Un sacco di cose, almeno per quanto ci riguarda ci sono un sacco di cose di cui parlare. Tra l'altro, secondo me, su qualcosa potremmo anche chiedere che cosa ne pensano gli ascoltatori, nel senso darci dei consigli.
0: Ci
1: perché,
0: sono dei dubbi quindi,
1: sì, perché c'è una comunicazione ipotetica importante da fare. Secondo me avremo bisogno d'aiuto, dai.
0: Secondo me, ora correrò il rischio di spoilerare qualcosa, però secondo me è sempre più vicina l'esigenza di comunicare questa cosa. Sei capito?
1: No, non sei capito, okay, dai. Perfetto, sei rimasto perfetto. Sufficientemente sul vago, direi.
0: No, vabbè. Non è Palermo.
1: No, non è Palermo.
0: Non è
1: perché quello. Stanno scrivendo tanto anche a te, vero?
0: Sì, amici, sì.
1: Non posso più aprire
0: un
1: Instagram.
0: Po' di pazienza, arriviamo.
1: Ma sì, perché io lo capisco che tutti vogliate sapere quali saranno gli artisti che ci saranno a Radio Italia Live il concerto di Palermo.
0: E
1: un
0: la verità
1: attimo.
0: È che...
1: No, non li diciamo. Non li diciamo. Ma volevi dire non li sappiamo? Non è del tutto vero. Sono sempre sincera, dai.
0: Va bene, in ogni caso amici abbiamo un sacco di cose da fare, mi pare evidente,
1: sì.
0: da questo minuto, ma soprattutto la cosa più importante è ascoltare un sacco di musica insieme.
1: E allora iniziamo,
0: vai.
1: No? Dai.
3: Disco Italia. Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Zucchero senza una donna su Radio Italia, solo musica italiana. Io lo so che l'avete cantata con tanto di cori, perché qui fai anche
1: quelli dietro in auto di solito fanno così, agitando le mani.
0: Esatto.
1: Allora amici, ci sono tour e concerti, bisogna organizzarsi e noi tra poco vi diamo gli strumenti utili per farlo.
0: State pronti.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
5: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
4: Dai, poteva andare peggio.
5: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
4: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute. Accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Ma perché lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Perché non lo fai?
14: Lignano Sabbia d'Oro. 1 milione di pini. 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
18: La spesa intelligente!
19: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
19: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: I deodoranti spray Infasil sono 2,49 euro e per una detersione delicata trovi detergenti

0: 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil, hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gianluca.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
6: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Italia, solo musica italiana al mio paese, di Serena Brancale con Delia e Levante, proprio lei che chiude questa sera un pezzo di tour.
1: Sì, live. una parte di tour, e una volta tanto ha dato proprio delle informazioni precise, specifiche, dei consigli, dai, diciamo, per come seguire al meglio il concerto, come vivere al meglio il concerto che sarà all'Alcatraz di Milano.
0: Sì, le dritte sono queste: abiti comodi, sì, leggeri, perché comunque
1: fa caldo.
0: Già un po' fa caldo, poi al chiuso in tanti si fa ancora più caldo. Scarpe adatte,
1: che significa non aperte. Scarpe chiuse.
0: Così, questo vuol dire. Io credevo comode.
1: Comode e chiuse, perché se sono aperte poi vi pestano un piede, voglio vedere poi che ridere.
0: Idratazione costante, ma non troppo, perché al bagno dell'Alcatraz c'è sempre fila. Questo no, lo dico io.
1: Vero?
0: Diaframma attivo.
1: Sì.
0: E i bambini sono i benvenuti.
1: Oh, e tra l'altro ha aggiunto che la scaletta sarà di 2 ore circa e ha promesso che raggiungerà vette altissime.
0: Sì. Esatto. Poi c'è la figlia di Levante, quindi anche questo il motivo per cui i bambini sono i benvenuti, eccetera eccetera. Poi ci sarà uno stop temporaneo, come dicevamo prima, di questo pezzo di tour.
1: Sì, sì, perché si prenderà una pausa dai live fino al 3 luglio, quando ricomincerà quella parola che ti piace tanto, la leg estiva. Ti piace tanto?
0: La leg estiva?
1: Sì, ma avevi detto
0: a me piace.
1: Ma avevi detto che ti piaceva quella parola.
0: Non
1: vabbè,
0: me lo ricordo, non ero io.
1: Ah, era la tranche.
0: Era tranche, brava
1: la
0: Lidia.
1: La tranche
0: grazie.
1: Estiva, grazie tranche. Lidia. Giusto, perfetto. E quindi quella ripartirà il 3 luglio. Vi abbiamo dato tutte le informazioni che servivano, seguitele se volete.
0: Adesso mettiamo Emma Ercomi con Vacci Piano.

0: The giornalisti Riccione su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, succede che in Colombia il 31 maggio si voterà per il primo turno delle elezioni presidenziali, manca pochissimo.
1: Ecco, sì, sì. Tra l'altro tutti i film che arrivano da lì, nessuno parlava di elezioni presidenziali, ma questo è un dettaglio che volevamo aggiungere.
0: No, volevi aggiungerlo
1: alla,
0: tu.
1: Narrazione.
0: Assumiti perché... le tue responsabilità, io non ho detto niente, no, sei stato tu.
1: A cultura di altre cose.
0: Ok.
1: Ma i candidati si stanno affidando in modo massiccio per la prima volta nella storia, credo che questa cosa si replicherà poi anche in altre elezioni nei prossimi mesi,
0: sì,
1: all'intelligenza artificiale per realizzare degli spot promozionali, perché fino a poco tempo fa si investiva tanto sulle campagne online, soprattutto prendendo grossi influencer, grossi marchi,
0: sì,
1: grossi, cioè quindi c'è una spesa molto alta.
0: Allora, io ricordo sempre con un certo affetto le varie elezioni regionali, ma anche le varie elezioni proprio comunali,
1: sì,
0: perché ci regalano sempre dei video che sono incredibili, che sono veramente incredibili,
1: unici. Poi nessuno,
0: sì,
1: resta, in effetti il problema è che nessuno resta.
0: Sì, però comunque mettendo una cosa sui social è inevitabile che ci siano parecchie persone che riescono a vederla. Adesso invece che cosa succede? Perché ci sono diversi modi di utilizzare l'intelligenza artificiale. Si possono fare dei video molto belli, oppure si può fare la cosiddetta AI slop, cioè robaccia, video brutti.
1: Okay.
0: Brutti, fatti con pochi soldi, anche quando si tratta dell'intelligenza artificiale, e quindi circolano dei video assurdi.
1: I brutti gattini,
0: sì,
1: frutta, ortaggi che dicono cose, altri,
0: sì,
1: animali che mangiano questi gattini.
0: Tigri che abbattono treni.
1: Trighi.
0: Lo so, era già uno scioglilingua, perché tigri e treni
1: tigri
0: è abbastanza.
1: Tigri che abbattono treni. No, in effetti,
0: sì,
1: tutte cose strane. Fatte. Li avrete visti sicuramente. Io seguo una pagina che posta video di questi animali fatti veramente malissimo. Io saprei fare di meglio con lo smartphone, che cantano i grandi classici R&B.
0: Non male, sì, anche, sì, quelli. Però c'è da chiedersi se comunque, visto il contesto formale che sono le elezioni, questa roba abbia un senso. Secondo me no, però sono sicura che le vedremo anche in Italia.
1: Vedremo,
0: ne sono sicura.
1: Vedremo,
0: sicuro.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia con Introvabile.
2: Lo state alle porte, manca pochissimo, eh. Cresce anche la mia voglia di partire.
1: Io prenoto ora con Costa.
2: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: In più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione degli imprevisti e zero stress.
2: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri?
17: Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante.

0: Le creme fluide da 250 ml multiuso da 200 ml sono a 2,29€ e con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da Acqua e Sapone, qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Mace con Salmo Colapesce, cattive abitudini su Radio Italia, solo musica italiana, bisogna coltivarle con attenzione.
1: Le cattive abitudini, sì. È come i vizi, no?
0: Eh sì, bisogna, cioè ci vuole anche una certa attitudine
1: cura,
0: per
1: una
0: riuscire
1: cura.
0: A coltivarle, no?
1: Bisogna sceglierne due o tre.
0: Sì, non di più.
1: Non di più, anche se ne hai 20, 30, ne scegli due o tre e vai avanti.
0: E le coltivi
1: essere,
0: con attenzione.
1: Sei il numero uno in quella cosa lì.
0: Esatto,
1: sono d'accordo.
0: Io direi che a questo punto, ovunque voi siate, conviene alzare il volume della radio.
1: Giusto,
0: molto.
1: C'è Vasco Rossi e questa si chiama Stupendo.

0: No, Lidia, non entro. No, Lidia. Vasco Rossi, stupendo. Su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, amici, se avete voglia di restare un po' con noi, prima cosa abbiamo un'altra ora e poi dobbiamo riaggiornarci su alcune cose.
0: Sì, qualcosa vi avevo anche già anticipato.
1: Ecco, per chi avesse appena acceso la radio adesso, ci sono delle comunicazioni che secondo me tra poco riceveremo.
0: Sì, però bisogna decidere come veicolare queste informazioni. Quindi, insomma, state lì, non vi preoccupate, ci date magari anche una mano.
1: Sì, sì, sì, ne parliamo per bene. Intanto sono le 17:00.

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due corpi recuperati alle Maldive. Domani la riemersione degli ultimi due italiani dispersi. A Roma si indaga per omicidio colposo. Colloqui seri, ma sono pronto a colpire. Trump ferma l'attacco all'Iran mentre si tratta sul nucleare Hormuz. Il Qatar avverte, serve più tempo per i negoziati. Putin nell'abbraccio con Pechino, domani l'incontro con Xi. Intanto il leader russo rilancia le relazioni senza precedenti e annuncia 3 giorni di esercitazioni nucleari. Braccio di ferro con Israele per il rilascio degli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. Tajani, liberate gli italiani, diverse barche ancora in rotta per Gaza. L'attentato a strage a Modena ha convalidato il fermo di El Kudri, che davanti al GIP non risponde alle domande. Al suo avvocato dichiara: mi dispiace che sia finita così. A Siena sono 13 minorenni denunciati per apologia al nazismo e odio razziale. Tra le accuse anche la detenzione di armi e materiale pedopornografico. Penitenziario Inferno, Antigone denuncia il sovraffollamento delle celle al 139% della capienza. Sul sito di Sky TG24 il podcast, il passaggio vite che hanno attraversato il carcere. Il radicale libero che lottava per tutti 10 anni fa moriva Marco Pannella, il ricordo di Mattarella, i valori anche per chi non ha condiviso le sue battaglie.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISP. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più avanzate.

0: aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5x1000.aism.it.
1: Buonasera, in Calabria sulla statale 18 Tirrenia Inferiore traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo Scalea, statale 504 di Mormanno e prima di Cirella, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. Sempre per la statale 18 vi informo che ci sarà senso unico alternato per lavori dalle 8 del 24 di maggio alle 18 del 31 luglio 26 sull'incrocio Marina di Fuscaldo. Nel Veneto, statale 51 di Alemagna, ci sono dei lavori di manutenzione dopo incrocio La Secca, statale 422 dell'Alpago e Cansiglio e prima dell'incrocio Ponte nelle Alpi, statale 50 Grappa e Passo Rolle. In Piemonte, sulla statale 28 del Colle di Nava, tratto chiuso causa incidente dopo l'incrocio variante di Trinità e prima dell'incrocio Carmine, statale 22 di Val Macra. In Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, il traffico è rallentato per incidente sull'incrocio di Porto Empedocle, statale 115 ter sud occidentale Sicula, direzione Siracusa, statale 114 orientale Sicula e statale 124 Siracusana. In Val d'Aosta, sulla statale 26, c'è un veicolo fermo in avaria presso l'incrocio di Montjovet. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Farfalle nello stomaco, Cioffie e Noemi a Radio Italia, solo musica italiana per iniziare questa seconda ora insieme. 10 minuti dopo 17, Giuditta Recco, Marco Falivelli, regia Lidia Maria Tarsitano. Qual è la comunicazione così importante di cui stiamo parlando da un'ora?
1: Sì, stiamo anticipando da un'ora questa cosa, perché insomma ne avrete sentito parlare. La NASA studia da diversi anni quali potrebbero essere le strategie migliori per

0: svelare all'umanità l'esistenza degli alieni.
1: Questo, secondo me, amici, secondo me, vuol dire che non sanno come dirlo.
0: No, vabbè, non credo. Questo non credo.
1: Perché tu, allora, ragioniamo in modo strano, però può essere assimilabile il discorso. Tu tradisci. Lo dici appena torni
0: cosa
1: a casa?
0: C'entra?
1: Tu tradisci, lo dici appena torni a casa, oppure dici adesso capisco come glielo devo dire, la situazione giusta, il momento giusto.
0: Sto cercando di immedesimarmi. Non lo so, sì, forse ci penserei un attimo, vedi, effettivamente. Vabbè. Quindi tu dici che loro lo sanno già, cioè loro sanno che esistono. Allora, diciamo una cosa.
1: Se c'è qualcuno che lo sa,
0: sono loro. In effetti, Men in Black insegna in questo, effettivamente. Però diciamo che per un calcolo di statistica è abbastanza improbabile che nell'universo così grande ci siamo soltanto noi,
1: certo,
0: come esseri viventi. Quindi
1: questo, sì,
0: è abbastanza assodato che da qualche parte ci siano. Però è curioso che loro che la NASA stia pensando a come comunicarlo. Però in effetti, se ci ragioni, la prima cosa che potrebbe succedere è il panico.
1: Certo, quindi bisogna capire come piano piano iniziare ad abituarci all'idea che non siamo soli.
0: Ma io vorrei sapere, tu come faresti? Cioè, se tu fossi la NASA,
1: sì,
0: quale tecnica useresti per dire?
1: Io sarei proprio schietto, perché secondo me l'impatto funziona meglio e poi la relazione va avanti se deve andare.
0: Quindi tipo, cioè, comunicazione a reti unificate in tutto il mondo. Ragazzi, sapete che c'è? Ci sono gli alieni, non siamo da soli.
1: Ma così è troppo poco spettacolare per gli americani. Secondo me loro farebbero una cosa del tipo: ragazzi, sapete che stiamo provando ad andare sulla Luna e su Marte? Già occupati. La farei così.
0: Che modo è? E poi segue spettacolo pirotecnico, droni, spettacolo con i droni e via.
1: I nostri nuovi amici, certo.
0: Che poi anche lì ci sarebbe da fare un passo ulteriore. Siamo proprio sicuri che siano amichevoli?
1: Beh, dipende chi ci va.
0: Questo è un buon punto.
1: Chi mandiamo? Gli americani, i russi o i cinesi? Ah no, niente, vabbè, a posto.
0: Guarda, adesso mi tremano i polsi, se posso dire.
1: Problema.
0: Io ascolterei una canzone perché devo un attimo metabolizzare il
1: questa
0: tutto.
1: Hai scelto? Hai scelto questa?
0: L'ho scelta.
1: Va bene,
0: io.
1: Mettila allora.
0: Blanco bruciasse il cielo.
1: E allora.

0: Francesca Michelin, una donna non può, su Radio Italia solo musica italiana.
1: Allora, inizierà presto anche un'altra stagione.
0: Quella
1: amici,
0: dei matrimoni.
1: Quella dei matrimoni.
0: Ne ho già di inviti io.
1: Sì, è vero.
0: Paio, sì.
1: Dove l'unico obiettivo è mangiare per recuperare la spesa del regalo. Mangiare a tal punto, quindi più amico è, più mangi.
0: E trovare il vestito giusto per le temperature anche.
1: Ma potrebbero esserci delle sorprese, perché internet ha delle idee.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Immagino che adesso me le dici.
1: Tra poco.
0: Va bene.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
10: Sì.
9: Quando ti dicono che è misura.
10: Sì.
9: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
19: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
18: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
20: Questa sfida la vince Gianlu.
21: Sono proprio curiosa.
18: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
22: Un posto così non si trova da nessuna parte.
18: Per vivere esperienze uniche.
23: Ti senti di darmi subito un top?
22: No.
18: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
26: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra.
0: dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola,
1: dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto,
2: dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso,
10: dove posso avere

0: Tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: Laura Pausini immensamente su Radio Italia, solo musica italiana, nozze, matrimoni, feste nuziali.
1: Certo, come si diceva pochi minuti fa, da noi sono spettacolari perché sono durano tantissimo, ci si riunisce tutti, è un momento unico.
0: Mangia.
1: Ma in America sanno fare di più.
0: Sì, perché allora diciamo che è un'usanza che noi in qualche modo abbiamo un po' ereditato dagli Stati Uniti, perché mi è capitato in vari matrimoni di vedere questa cosa del primo ballo, no, degli sposi.
1: Sì, sì,
0: mi è capitato anche di vedere il ballo poi della sposa con il padre, tutto molto carino, molto tenero.
1: Okay.
0: Però ovviamente ballano soltanto gli sposi, gli altri stanno a guardare. Potrebbe essere anche in alcuni casi, se magari uno non è tanto bravo a ballare, un momento un po' imbarazzante,
1: vero?
0: No?
1: Vero, ma puoi essere bravo a fare tante altre cose. Per esempio, visto che è una passione che ci accomuna, sposo e sposa, perché non facciamo un duello con le spade laser?
0: Io sono impazzita. No, c'è questo video che sta circolando sui social di questi due sposi, Jasmine ed Eric, appassionati di Star Wars ma anche del Signore degli Anelli, che secondo me comunque ci può stare, perché
1: ci
0: il duello
1: stare
0: con le spade,
1: sì,
0: comunque
1: sì,
0: in qualche modo c'è. Loro prima del primo ballo degli sposi hanno fatto proprio un duello con le spade laser,
1: no?
0: Una rossa, una blu.
1: E poi dopo hanno chiesto al fotografo, che in questo caso era James Cameron, credo, di aggiungere degli effetti speciali per rendere tutto cinematografico. In effetti adesso, se vedi quel video, sembra che loro sono nello spazio e combattono con le spade laser. Incredibile.
0: È stupendo. L'unica cosa è che poi a un certo punto sarà arrivato il padre dello sposo e gli avrà detto: Eric, io sono tuo padre. Ed era vero, cioè era tutto. Nessuno si è sorpreso, non è stato un plot twist in quel caso, perché si sapeva.
1: Esatto. In un universo reale, invece, è arrivato il padre dello sposo e ha detto: oh, e basta. Che costa?
0: Ma
1: che costa sta roba? Abbiamo già speso un sacco di soldi.
0: Però posso dire, è da copiare questa cosa.
1: Come
0: lo farei
1: no?
0: Anche io.
1: Come
0: proprio
1: no?
0: Con Star Wars, uguale.
1: Come
0: così.
1: No? Vai. Perfetto. Inizio ad andare allora, vai.

0: Il posto dei santi, ci sono i Negramaro nel nostro pomeriggio insieme. Ma tu, Giuditta, hai già prenotato le vacanze?
1: Certo che sì.
0: E sei tranquilla?
1: Ovvio, ho scelto Alpi Tour.
0: Ok, e perché sei tranquilla?
1: Perché prenotando adesso posso cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza.
0: Giura?
1: Parola di Alpi Tour, il prezzo che ho pagato è bloccato e sono protetta anche in caso di imprevisti.
0: Quindi sei pronta a partire?
1: Esatto, penso solo al viaggio, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpi Tour World.
0: Allora corro subito a prenotare in agenzia di viaggio o su alpitour.it.
1: Condizioni valide fino al 31 maggio. Radio

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design

0: estratto fragole e limone, dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3 euro.

0: Irama Cabana, il suo ultimo singolo che è entrato in programmazione qui su Radio Italia Solo Musica Italiana venerdì scorso.
1: Ci sarà un'occasione tra l'altro per sentirlo e vederlo live, perché Irama si avvicina a questa data importantissima annunciata l'anno scorso ed è quella dell'11 di giugno.
0: Eh sì, perché salirà per la prima volta sul palco dello stadio San Siro, ovviamente farà ascoltare anche questa Cabana oltre a tutti i successi più amati del suo repertorio, insomma.
1: Sì, certo, certo, poi anche in quel caso noi vi racconteremo come sarà andato il concerto, lo faremo con la gallery fotografica, con l'articolo, con tante cose che potete trovare agilmente sul nostro
0: faro nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it.
1: Vertigine di Elodie.

0: Madame, volevo capire, con Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao Giuditta, ciao Marco.
2: Bello!
0: Oh, vedi che meraviglia.
2: Che bello.
0: Sei serio?
2: Sono serio.
0: Va bene.
2: Sono serio.
0: Va bene.
2: No, in realtà, anzi, siamo già abbastanza lunghi, quindi le prossime 3 ore con Daniela ed Emiliano come al solito e noi ci risentiamo domani, vero?
0: Vabbè, ok. Meno di altre volte, ti voglio dire. Comunque.
1: Molta fretta.
2: È vero. Andiamo con calma.
1: Se vuoi ti tolgo le vocali, così facciamo prima.
0: Vuoi parlare in olandese che senza vocali?
2: Allora, retroscena, poi andiamo lunghe. A questo punto andiamo e raccontiamoci delle cose. Cosa avete fatto oggi, ragazzi?
0: Siamo allenati.
2: Sì? Tutti e due assieme?
0: No, separatamente.
1: Ognuno per i fatti suoi.
2: Okay.
0: Ma vi mandate i selfie? No, quello lo fanno lei e un altro. Lei. Lui è un altro nostro amico.
2: Vi mandate i selfie in palestra.
0: Già.
2: Ma nudi. Cioè, mezzi nudi.
0: No, io, ecco, perché nudi? Io mi tiro via da questa.
2: E come li vedi i muscoli se sei vestito?
1: Me li fa vedere, ha molti modi per farmi vedere.
0: Va bene, io ringrazierei Lidia Maria.
2: Ma no, aspetta. Aspetta, almeno altre 2 minuti.
1: Mi stanno fischiando le orecchie adesso.
0: Esattamente, me lo immagino.
2: Lidia, se vuoi fare una pausa, noi stiamo qua un attimo.
0: No, andiamo, ci
2: risentiamo. Aspetta,
3: annuncio ritardo.
2: Sì.
0: Ci risentiamo domani
2: che
0: sempre a partire
2: era?
0: Dalle 16. Smettila!
2: Aspetta!
0: Buona serata a tutti, sono le 18:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due corpi recuperati dalle Maldive. Domani la riemersione degli ultimi due italiani dispersi. A Roma si indaga per omicidio colposo. Trump firma l'attacco all'Iran mentre si tratta sul nucleare Hormuz, ma avverte: Teheran solo 3 giorni per decidere. Il Qatar avverte: serve più tempo per i negoziati. Putin e l'abbraccio con Pechino, domani l'incontro con Xi. Intanto il leader russo rilancia le relazioni senza precedenti e annuncia 3 giorni di esercitazioni nucleari. Tensione a largo di Cipro, gli attivisti della flottiglia denunciano: la marina israeliana ha sparato proiettili di gomma contro le nostre navi, la Farnesina pronta a verificare sull'uso della forza. La tentata strage a Modena ha convalidato il fermo del Cudri che davanti al GIP non risponde alle domande. Al suo avvocato dichiara: mi dispiace che sia finita così. Penitenziario inferno. Antigone denuncia il sovraffollamento delle celle al 139% della capienza. Sul sito di Sky TG24 il podcast, il passaggio di che hanno attraversato il carcere. Il radicale libero che lottava per tutti 10 anni fa moriva Marco Pannella. Il ricordo di Mattarella e valori anche per chi non ha condiviso le sue battaglie. L'annuncio di Alcaraz: salterò tutta la stagione sull'erba, compreso Wimbledon, dice il campione spagnolo che non ha ancora recuperato la forma dopo l'infortunio al polso.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mi piace questo finale, yeah. Si chiama You and Me, la nuova di Biagio Antonacci, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Buon martedì sera.
1: Buona serata, ben ritrovati a tutti. Da qui iniziano le tre ore con noi due. Daniela Cappelletti, buonasera.
0: Buonasera anche Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera soprattutto a voi. Vi becchiamo in un momento utile, tranquilli. Sai quando ti fanno una telefonata e ti dicono
0: Disturbo?
1: Disturbiamo. No, speriamo di no. Vogliamo anzi mettere un po' di allegria, un po' di bella musica nella vostra serata, accompagnarvi nelle faccende che caratterizzano il vostro martedì.
0: Poi scusami, torno lì un attimo, mi fa super ridere perché anche se qualcuno ti sta disturbando, no? Quando ti chiedono adesso.
1: Non puoi dire sì, disturbi.
0: No, non disturbo affatto, la verdone, capito? Invece tu stai facendo le peggio cose della tua vita, stai cercando di risolvere gli enigmi, i problemi della tua intera esistenza e ti chiamano.
1: Magari sei lì con un cacciavite in mano, stai in piedi su una scala.
0: Sì. Prima o poi.
1: Disturbo, no, figurati.
0: Prima o poi, io credo che sia una cosa che si acquisisca un po' con l'età, ma no? Quando uno invecchia, si può permettere di dire di più le cose come vuole.
1: Disturba,
0: no?
1: Sì, assolutamente.
0: Ma sì, mi stai proprio scocciando, sì, hai proprio sbagliato, hai toppato.
1: Però ho capito, se ti metti anche lì a spiegare questa cosa, comunque hai già intavolato una conversazione, basta, a quel punto potevi
0: allora,
1: parlare.
0: Allora, solo il telefono, disturbo
1: subito,
0: tu.
1: Non disturba affatto invece, puoi farmi dei mandolini di sottofondo?
0: Ma ti pare? Così, io faccio così.
1: Prego, fai mandolini. Il nostro Edo Stanzini.
0: Corri.
1: Edo Stanzini. Bello aglione.
0: Oh,
1: buonasera Edo.
0: Intonata bene oggi.
1: Come stai Edo? Tutto a posto? Sì, si prende cura della parte tecnica.

0: tecnica si occupa della regia, insomma.
1: Va bene, il numero è il 331-995-0095 per mandarci WhatsApp, note audio brevi, perché non è che possiamo...
0: Sì, ma io ti voglio mandare un WhatsApp, ma cosa dico? Cosa ti scrivo?
1: Quello, cioè, che mi va, è uno scambio. Diciamo cose, no, in queste tre ore. Magari quindi, uno commenta, capito?
0: Bravo, se vuoi rispondere, se ci vuoi raccontare il tuo martedì sera, se vuoi partecipare in qualche modo alle prossime tre ore, sei più che il benvenuto. Benvenuta anche.
1: Ecco, bravo. Intanto Gali, questa è Cara Italia.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Antonio Starter Pan. Prigionieri dati scappano fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Hanno scelto l'inglese e lo spagnolo, oltre all'italiano, per dire che sono dispiaciuti i pinguini tattici nucleari, tornati con Sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Adesso però ce ne andiamo al cinema, vi parliamo di questo talento unico, un orecchio capace di sentire ciò che gli altri non percepiscono. Può accordare un pianoforte, ma anche aprire una cassaforte.
0: Protagonista di questa storia, Leo Hudol, nei panni di Nicky White, questo giovane e geniale accordatore di pianoforti con una sensibilità uditiva fuori dal comune. Havana Rose Liu nel ruolo di Ruti e il due volte premio Oscar Dustin Hoffman come il suo mentore Harry Horowitz.
1: Tra le sale da concerto più prestigiose, le strade di New York, Nicky viene trascinato in un mondo criminale dove il suo dono diventa una risorsa pericolosa che gli permette di sentire ciò che gli altri non percepiscono, anche dentro una cassaforte.
0: Un colpo dopo l'altro, tra tensione, musica e scelte morali impossibili, la sua vita cambia forse per sempre.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prendi

0: Ti cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
1: E tu hai già segnato le date?
2: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
1: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
2: Special guest Clara.
1: Prepara le valigie e parti anche tu.
2: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
1: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
2: Perché chi è bravo si vede.
1: Ci vediamo là.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: 5 Step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
10: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.
14: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Buongiorno, ma si legge porno. Questa è la nuova delle bambole di Pezzo su Radio Italia, sulla musica italiana. Dicevamo prima in apertura che quando qualcuno ti chiama e ti chiede disturbo, di solito a volte sì. E dicevo, sì, col passare degli anni magari ti fai meno problemi a dire le cose. C'è Sheila da Bergamo che dice: con l'età, quando qualcuno disturba al telefono, tu non rispondi proprio.
1: Vero, io sto iniziando a farlo, infatti, di solito riattacco.
0: Questa è la tecnica.
1: Bravo, così si mette giù subito, come i pinguini tattici insegnano.
0: E trovo una cosa un po' cafona, proprio quella di annullare la chiamata. Mi dispiace sempre un po'.
1: E non so se un amico o un'amica, perché non si firma, dicevamo disturbiamo, non disturbate mai, grazie mille. Poi un saluto a Roberto e Marisa che ci mandano tanto di fotografia di quelle che suscitano un bel po' di invidia, perché c'è la palma e il mare.
0: Fuerteventura,
1: sono
0: no?
1: Sono in vacanza a Fuerteventura. È subito un tuffo negli anni 90, quando il milanese andava o a Santa, alla Santa,
0: Santa Margherita, però
1: vado al forte,
0: oppure vado a Fuerte.
1: Vado a Fuerte. Queste erano le tre possibilità.
0: Ci piace così, però.
1: Beh, un po' d'estate in anticipo, dai, ci sta. All

0: Mi piace parecchio la nuova di Aiello, sotto sotto la stiamo suonando in questi giorni qui su Radio Italia, solo musica italiana. Mi piace parecchio anche il fatto che si torna a vedere dei bei concerti live dal vivo, all'aperto. Ci sono delle gran belle situazioni, se fate un salto sul nostro sito radioitalia.it le trovate tutte, trovate anche il ritorno di Mr. Chitarra, Alex Britti.
1: Scusami,
0: signor Britti.
1: Uno dei migliori chitarristi mai avuti in Italia. Insomma, lui inizierà il tour il 29 di maggio da Augusta, siamo in provincia di Siracusa, andrà avanti fino al 27 d'agosto. I biglietti per la data di Milano sono disponibili, poi sono già disponibili dal 13 di maggio, mentre quelli per la data di Santa Severa ci sono da oggi, e gli altri concerti sono ingresso gratuito.
0: Santa Severa è Roma, giusto?
1: Sul litorale? Penso di sì, perché lì c'è il castello di Santa Severa.
0: Dovrebbe essere quello. Comunque, se fate un salto, dicevo, su radioitalia.it li trovate tutti. Tra l'altro sono solo le prime date del tour estivo, perché Britti ha promesso che presto arriveranno anche altri live. Allora mi faccio perdonare per aver fatto piripì piripì, e suono la chitarra così.
1: Senti, che silenzio.
0: No,
1: questo è lui.
0: È lui?
1: Tu stai solo facendo il gesto, perché meglio io la suoni. Alex Britti ritrovato con Oggi sono io.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: sarà in tour durante l'estate. Alex Britti, appena ascoltato Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti invece, ma se cerco il benessere?
0: Beh, ma vai da Conad.
1: Perché?
0: Perché solo da Conad trovi prodotti e servizi dedicati, pensati per prenderti cura di te e di chi ami.
1: Ah, non male.
0: Per Conad il benessere delle persone è importante e anche quest'anno è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia.
1: Grande!
0: Scopri le iniziative nei negozi Conad e gli stand Piacersi Conad nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del Giro d'Italia.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
17: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
18: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5 per 1000.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
3: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
4: Che fitta il dente!
5: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
4: Quando imparo a risparmiare.
5: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
4: Solo sentirti mi torna il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.

0: prima The Colors, Rolling Stone e poi anche Luciano Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni su Radio Italia Solo Musica Italiana. 18:56, Cappelletti e Picardi ad accompagnarvi fino alle 21. Spesso ci capita di parlare di trend che arrivano dal mondo dei social. Questo io lo trovo difficile, ma proprio particolare.
1: Allora, si parla di compleanni. Intanto vorrei soltanto dire che...
0: Che manca poco al tuo?
1: Una settimana esatta.
0: Poi il pensionamento dopo?
1: Poi gli anta.
0: Ah, poi gli anta. Ah, vabbè, ci siamo.
1: Vabbè, comunque, sapete, vi ricordate le Annalice nel paese delle
0: certo, meraviglie? Buon non compleanno.
1: Buon non compleanno.
0: Amen.
1: Vabbè, quella, ok. Adesso arriva il mezzo compleanno, che cade esattamente semestrale, no? Dopo 6 mesi che uno ha fatto gli anni.
0: Sì, ci sono un sacco di persone che stanno cominciando a festeggiare questo mezzo compleanno con i crismi dovuti per un'occasione del genere, cioè mezza torta, con mezze candeline, con mezze scritte, invece di happy birthday
1: happy
0: c'è scritto
1: birth.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday. Buon comple.
0: Buon comple, buon sì.
1: Il mezzo compleanno diciamo che è un po' più ironico, leggero, perché non ha grandi aspettative in realtà, non ha il peso emotivo del compleanno vero, ma crea comunque un momento di festa da condividere. Io la trovo una cosa deliziosa.
0: Sì, dicono gli psicologi che ci faccia bene festeggiare delle cose del genere perché i micro eventi aiutano a percepire il tempo in modo più positivo, insomma c'è una lettura
1: sì,
0: anche particolare.
1: Sì, io sono molto d'accordo, perché dipende come percepisci tu l'andamento del tempo personale, ad esempio io lo patisco.
0: Cosa?
1: L'andamento del tempo.
0: Ma io sono arrivato all'età a cui non festeggio manco più il mio vero compleanno, figurati se festeggio il mezzo.
1: Però tu sei un po' cinico, invece bisognerebbe festeggiare un pochettino ogni tanto, trovare sempre, secondo me fa un po' parte di quell'idea di pensiero che bisogna sempre trovare qualcosa per cui fare un brindisi, per cui festeggiare piccole cose, piccoli traguardi, carino.
0: Quello sì, i traguardi della
1: anche
0: giornata.
1: Anche mezzo anno un traguardo, perché no? Anche,
0: allora, siccome sono nato il 20 marzo, il 20 di settembre dovrei festeggiare il mio
1: guarda,
0: mezzo
1: no,
0: compleanno.
1: Guarda, no, perché ci hai rotto le scatole talmente tanto con quel compleanno.
0: Facciamo
1: 20
0: così,
1: di marzo.
0: 20 di settembre festeggiamo il mezzo compleanno, però signori, anche Edo in regia, il regalo lo voglio intero, non mezzo.
1: Che idea che ho avuto?

0: la nuova di LDH7 si chiama Santa, l'avete ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Super ballabile, super carina questa
0: molto
1: qua.
0: Estiva.
1: È arrivata veramente questa tarda primavera, sta per cominciare effettivamente l'estate.
0: Parrebbe,
1: scopriamolo,
0: prossimi giorni.
1: Scopriamolo con il meteo, adesso che sono le 19 in punto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque. Tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord ma in genere senza precipitazioni associate. In giornata qualche rovescio potrebbe verificarsi sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Mentre sul resto del paese il tempo sarà stabile e soleggiato. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao ciao, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana tutta gold. Io ho un'idea di chi potrebbe avere una tuta tutta dorata, anzi tutta d'oro, d'oro
1: massiccio.
0: D'oro massiccio, ce l'ho ed è proprio per questo che parliamo di
1: Sì. Non
0: capito,
1: ti sbagli.
0: Nina, chi è che potrebbe avere la tuta gold?
1: Ma il nostro Yannick Sinner. Sì. Adesso non è che noi ci piaccia fare i conti in tasca alla gente.
0: No, ci piace.
1: Un po' sì, in realtà. Con il trionfo agli internazionali di tennis di Roma, quello che è avvenuto domenica per Yannick Sinner, tra l'altro a 50 anni dal titolo vinto da Adriano Panatta, quindi c'era anche una questione emotiva molto forte domenica. Comunque, parlando di cose più venali, ecco, Yannick ha superato con quel torneo i 6 milioni di premi incassati inizio 2026. Siamo a maggio, se tanto mi dà tanto.
0: Un milione al mese. Capì? Se potessi avere un milione al mese.
1: Insomma, Sinner si sta avviando di prepotenza a un'altra soglia di record, quella dei 7 milioni di euro di montepremi riscosso in questa stagione. Oltre agli assegni staccati poi dagli organizzatori, qua parliamo di un monte premi. Proprio premi di tornei
0: guadagnati sul campo, sicuramente.
1: Grandi slam, l'ATP, eccetera. Il grosso dei guadagni, però, non è questo. In realtà arriva dagli sponsor tecnici, dalle pubblicità, lo sapete, lo vedete molti gli spot. E lui si
0: questo
1: presta.
0: È il canederlo preferito da Yannick Sinner. Quella.
1: Quasi. Insomma, l'impero economico di Yannick Sinner supera al momento abbondantemente gli 80 milioni e si avvia verso i 100.
0: Ma
1: 100,
0: cioè lui
1: 100.
0: Solo in quest'anno ha guadagnato 80 milioni oppure è il totale di tutta la sua vita?
1: Penso sia il totalone, ma non ne sono molto sicura.
0: Secondo me potrebbe essere
1: annuale.
0: Sì, potrebbe essere. Che
1: è uno
0: dei
1: sportivi più famosi dell'universo, quindi.
0: Sì, voglio dire, neanche il più pagato al momento, perché ci sono ancora Cristiano Ronaldo.
1: Sì, però nel tennis credo di sì.
0: Nel tennis,
1: ma forse se la batte con Alcaraz, che però abbiamo saputo oggi che non farà neanche Wimbledon.
0: Mi dispiace,
1: che è un peccato.
0: Sono soldi in meno. Se qualche sponsor invece.
1: È proprio un peccato, perché io poi sai quanto amo.
0: Sì, sì, tu a te piace il dualismo, Sinner, Alcaraz.
1: Un po' uno ha bisogno dell'altro a un certo punto.
0: Sì. A me piacciono invece di più i soldi. Se qualche sponsor di Alcaraz dovesse ripiegare su una scelta
1: certo,
0: mia,
1: a te
0: noi,
1: scelgono.
0: No, anche tu,
1: a noi scelgono.
0: Noi siamo qua, non si sa mai.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

0: se la chiamò.
1: Il mare impetuoso al tramonto, Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Cioè nel 1989, Oro, Incenso e Mirra, 8 milioni di copie vendute nel mondo, a lungo è stato il disco italiano più venduto in giro per il mondo, certificazione del fatto che insomma Sugar...
1: Zucchero e Zucchero.
2: Dai, lo amano, continuiamo ad amarlo in ogni angolo del pianeta.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429€ e materasso Memory Way Air a 329€. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39€, e patatine fritte da un chilo a 1,49€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500€, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: E quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al campo.
12: Alla ricerca della qualità.
13: Popolo, valorose, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
14: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
13: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre ci

0: È un attimo che grazie ad Alessandro Amoroso stiamo con gli occhiali a specchio sul cubo a ballare questa dei DB Boulevard. Camera 209 su Radio Italia, solo musica italiana, 19:29 per far rima invece
1: con 209
0: nella serata nostra. E se siete anche voi fra quelli che, diciamo, ogni tanto, per non dire spesso, velocizzano i messaggi WhatsApp, guardano le cose più veloci, cercate di fare questo che è successo ad un festival cinematografico in Canada, è l'argomento che fa per voi.
1: Sì, però è ben diversa la situazione. Allora, questo festival in Quebec hanno deciso di proiettare un film a 1.5, la velocità, cioè, 1.5, come i vocali, capito?
0: 0.5 film, più veloce di quanto
1: sì,
0: dovrebbe
1: la versione
0: essere.
1: Accelerata è durata soli 66 minuti invece dei 100 originali, e la scelta in realtà vuole essere una provocazione rivolta a tutti quelle delle nuove generazioni che sono sempre più abituati a guardare contenuti super velocizzati, non soltanto i reel di Instagram in realtà, ma anche intere serie TV, l'avevamo detto poco
0: sì,
1: tempo
0: sì,
1: fa.
0: I ragazzi, soprattutto i giovanissimi, hanno una soglia dell'attenzione talmente tanto bassa che le cose devono essere super veloci per loro, perché sennò
1: per mantenere alto il livello di concentrazione.
0: Ora, non sappiamo quale sia il film che hanno proiettato a questo festival. Ti immagini Titanic a 1.5?
1: Dura un'ora.
0: Ti fidi di me? Sì, ti fidi di me.
1: Affondato, fine.
0: Harry Potter.
1: L'obiettivo non era in realtà rendere il cinema più veloce, ovviamente, ma aprire questa riflessione e chiedersi perché oggi facciamo così fatica a rimanere concentrati e se siamo ancora in grado di goderci la noia, la lentezza anche.
0: Per esempio, personalmente rientro nella categoria di quelli che quando guardano un film, più lento è, più senza parole è, più durano quei minuti di niente, più mi piace.
1: Una corazzata
0: Potionchina all'ennesima potenza.
1: Ma no, io no, sinceramente no, perché mi addormento, non perché mi addormento, perché c'è una certa.
0: Strana però questa cosa delle nuove generazioni che non riescono a stare attente più di troppo e probabilmente cambieranno anche il nostro modo di vedere i film.
1: Tutt'altro discorso, secondo me, quando ti mandano quei vocali da 5 minuti, che c'entra, lì devi risparmiare tempo di vita.

0: A volte.
1: Tananai booster, ah, sulla d'Italia, no. Solo musica italiana.
2: Prima dopo
1: uno lo piazza il sospiro.
2: Sospirone che possiamo fare anche per Saif, è un po' il suo momento, sta andando benissimo la sua carriera negli ultimi mesi, ha fatto dei numeri pazzeschi, continua a fare dei numeri pazzeschi. Santissimo il suo primo album, ha esordito al primo posto della FIMI, della classifica della Federazione Italiana della Musica.
1: Ha esordito così, cioè, questa notizia molto bella, arrivata poche ore prima della sua partecipazione a Radio Italia Live, il concerto in Piazza del Duomo a Milano, dove lui è stato protagonista dello speciale momento Radio Italia Trend per Spotify,
2: sì.
1: E proprio lì ci ha regalato una versione dal vivo di Tu mi piaci,
2: tu mi piaci tanto, brano che secondo classificato al Festival di Sanremo ha pure conquistato il primo disco di platino, perché ha superato le 200.000 copie vendute, cioè
1: ottimo traguardo,
2: capito che numeri, e non ci sono dubbi che lo stesso traguardo lo taglierà anche questa, che si chiama Buona Domenica.

0: domenica.
1: Molto bello anche di come è capace a mischiare diversi generi musicali con la facilità di chi lo fa da sempre. Insomma, quello è un bel talento, quello di Seif. Appena ascoltato Radio Italia, solo musica italiana.
2: Va bene, Danny Little Hats, sei pronta per andare avanti in questa serata?
1: Daniela almeno, non Daniel.
2: No, Danny Little Hats. Non sono impazzito, ma c'è una cosa molto particolare che vi raccontiamo tra poco.
3: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
10: Ah, però.
11: Quando ti dicono che è a misura.
10: Ah, però.
11: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
17: La spesa intelligente!
18: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
19: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
18: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
20: Questa sfida la vince Gianlu.
21: Sono proprio curiosa.
18: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
22: Un posto così non si trova da nessuna parte.
18: Per vivere esperienze uniche.
21: Ti senti di darmi subito un top?
22: No.
18: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
27: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
28: Bertolotto.
29: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore.

0: Luna Pop 50 Special su Radio Italia, solo musica italiana. Dovete sapere che qui tra noi due, non sono io e quell'altra persona è Nino, è un grande trendsetter, molto attento non soltanto ai dettami della moda ma anche alle ultime challenge
1: che delle cose particolari che arrivano dai social,
0: manie virali.
1: E per esempio nei Luna Pop c'erano Dance e Caesar Creamy. Te lo ricordi Dance?
0: Ah, ballo.
1: Ballo, certo, che suonava il basso. C'è questo nuovo trend che arriva da Instagram in particolare, che gira intorno al mondo del calcio in generale, al 90%, proprio, ci sono anche altre cose, che è nato, immagino, all'estero, in Inghilterra o negli Stati Uniti, ma poi è diventato virale anche in Italia. Qualcuno si è preso la briga di cambiare i nomi degli allenatori, dei giocatori, dei top player italiani, come se fossero stranieri. Per esempio, qualcuno l'ha fatto con Massimiliano Allegri, il mister del Milan, che...
0: Sì.
1: E vengono fatte delle immagini ricreate con l'intelligenza artificiale. Se Massimiliano Allegri fosse francese si chiamerebbe Maxime Joyeux. Tra l'altro vestito da francese proprio con tutti i cosi là.
0: In inglese sarebbe Max Joy,
1: sì. In spagnolo Massimo Allegri con la paella.
0: Invece in tedesco è Max Fröhlich.
1: E così via, con un sacco di lingue particolari. C'è anche una, mi fa volare tantissimo, la versione giapponese. Massimiliano Allegri.
0: Dov'è? Massimiliano Allegri.
1: Allegri.
0: Allegri.
1: Con il kimono tipico giapponese.
0: Vabbè, ma io come sarei quindi?
1: Tu saresti Danny Littlehead.
0: Che Danny? Daniel?
1: No, Daniel è francese, in inglese sei Danny. Danny Littlehead.
0: Daniel.
1: Lui
0: francese.
1: Sarebbe Eddie in Little inglese. Rooms.
0: Eddie Little Rooms, Stanzini.
1: Certo, Stanzini è Little Rooms.
0: Rooms.
1: Certo. Voi come sareste? Ci avete mai pensato se il vostro nome fosse in lingua straniera?
0: Tra i più famosi di tutti, Tom Cruise, mi ricordo, Tommaso Crociera.
1: Ma sì.
0: C'era anche
1: Nicoletta Ragazzo Uomo, Nicole Kidman.
0: È vero.
1: Enrico Vasai, Harry Potter, bella questa. Cosa mi piace?
0: Lo Stanzini, Little Rooms.
1: Se vi viene in mente qualche gioco di parole con il vostro nome, tradotto in un'altra lingua, scrivetelo al 331 995 0095.
0: Qua la nuova di Geolier, stelle. Sì.

0: Geolier Stelle su Radio Italia Solo Musica Italiana. Stiamo giocando un po' con i nomi che in italiano hanno un suono, un significato particolare, ma che tradotti all'estero avrebbero dei sì, risvolti strani.
1: Siamo partiti da Max Allegri, no? Traducendolo un po' in tutte le lingue, come si sta facendo su Instagram, ci sono dei trend che fanno questa cosa qua.
0: Sì.
1: Arriva un messaggio da Alessandro, dice: "Ehi, Yannick Sinner", che comunque è un nome che non è del tutto italiano. Dice: "Sarebbe Giovanni Peccatore".
0: Giovanni Peccatore, chissà se avrebbe la stessa carriera Giovanni Peccatore. Ce l'avrebbe fatta nello stesso
1: credo
0: modo.
1: Proprio di sì.
0: Qualcuno scrive: "Di cognome faccio Barricchione, questo gioco non mi piace", con tanto di risate. In effetti non saprei come tradurlo questo, è un
1: po'
0: strano.
1: Beh, anche il suo è intraducibile.
0: Lorenzo da Lodi, lui sarebbe Buys Peace, acquista pace.
1: Ah, giusto, Buys Peace.
0: Bellissimo, Buys Peace, mi piace.
1: Tu Picardi piace non esiste.
0: No, Picardi.
1: Tu non giochi a questo gioco, niente.
0: Non lo so, se ti
1: non
0: viene
1: come
0: in mente
1: il nostro Little Rooms che devi cantare, che adesso se ne va, il nostro
0: se
1: regista.
0: Se ti viene in mente qualcosa, però
1: gioco
0: volentieri. Picardi deriva da una regione francese, dalla Picardia, quindi potrei essere.
1: Ma che très chic, no?
0: Capito. Dovrebbe essere così più o meno.
1: Vabbè, salutiamo Edo Stanzini, dai.
0: Buona serata, Edo Stanzini. Edo Stanzini. Little Rooms.
1: Noi così in questo stato continuiamo la prossima oretta e sono le 20.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Alle Maldive recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani il recupero degli altri due. Erano tutti nella grotta. Roma indaga per omicidio colposo. Auto contro la folla a Modena, ha convalidato l'arresto di El Kudri, l'accusa di tentata strage, escluse l'aggravante del terrorismo, la premeditazione e l'odio razziale. Fermate tutte le barche della flottiglia dirette a Gaza, 29 gli italiani trattenuti, gli attivisti denunciano l'uso della forza, Tajani chiede chiarimenti immediati a Israele. Trump avverte l'Iran altri 2-3 giorni di tempo, Stati Uniti contraddittori rallentano i negoziati, se attaccati apriremo nuovi fronti di guerra, replica Teheran. Caro carburanti, il 22 maggio scade la proroga del taglio delle accise. Valutiamo la deroga al patto di stabilità chiesto dall'Italia, dice il commissario europeo Dombrovskis. Tensione all'apertura del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato a colpi di pietra, allontanati dall'aula i parenti dell'imputato. Colpo di scena in Spagna, il figlio del fondatore di Mango paga 1 milione di euro per evitare il carcere. È accusato di aver ucciso il padre spingendolo da un burrone. Dopo Parigi, Carlos Alcaraz salterà anche tutta la stagione sull'erba, compresi Queens e Wimbledon. Non sono ancora pronto a competere, scrive sui social il numero 2 al mondo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del Digitale Terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia, Anas e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Buonasera. In Basilicata, sulla statale 407 Basentana, traffico rallentato causa veicolo in avaria. Sull'incrocio stazione di Albano di Lucania, direzione incrocio Metaponto statale 106 Ionica. Piemonte, statale 33 del Sempione, senso unico alternato tra l'incrocio Meina e l'incrocio di Baveno. In Campania, sulla statale 369 Appula Fortorina, senso unico alternato, lavori in corso dalle 7 di domattina fino alle 17 del 25 luglio 26. Sull'incrocio Foiano di Valfortore. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti causa carichi dispersi sull'incrocio variante di San Severo, strada statale 16 Ter Adriatica, direzione incrocio Padova. In Lombardia, sulla statale 336 Aeroporto della Malpensa, lavori di manutenzione prima dell'incrocio di Gallarate, statale 341 Gallaratese, e l'incrocio Casello Busto Arsizio 8 Milano Varese, direzione Casello di Busto Arsizio. In Campania, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato per presenza alberi sulla carreggiata, sull'incrocio Atripalda, direzione incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Brunori, Brunori Sass, l'albero delle noci, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata da parte nostra, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Analizziamo un attimo cosa dicono qua, perché si parla di un'app francese che dispensa consigli utili sull'alimentazione e che a quanto pare non apprezza diverse eccellenze italiane.
1: Magari qualcuno di voi la utilizza, si chiama Yucca, è una di quelle applicazioni da avere sullo smartphone. Nel caso specifico tu inquadri il QR code o in generale fai una foto al prodotto che vorresti comprare al supermercato o che vorresti mangiare, e quella app ti dice quanti grassi ha, quante proteine, quante fibre.
0: Quindi facciamo una premessa: è un'app che
1: analizza quello che devi mangiare, dovrebbe dare dei consigli
0: in
1: di nutrizione.
0: Conto da voti più alti a tutti quegli alimenti che sono poveri di grassi,
1: sì,
0: poveri di sale, insomma, le gallette, poveri.
1: Ad esempio, anche perché le gallette le boccia in molti casi.
0: Ah sì? Hai provato?
1: Sì, sì.
0: Ah vedi, però ad esempio su una scala da 1 a 100 quest'app Yucca da 0 punti alla mortadella IGP di Bologna.
1: Appena capito, cioè, ma voi l'avete mai mangiata la mortadella alla griglia? Cioè è una cosa che potresti cambiare il mondo con la mortadella alla griglia.
0: Perché alla griglia?
1: Vabbè, non mi
0: convincerei comunque. 7 punti alla bresaola della Valtellina, 31 al prosciutto di Parma. Non va meglio ad altre prelibatezze che fanno grande l'Italia in tutto il mondo. Parliamo di grana padano, parmigiano reggiano, prosciutto San Daniele, che sono delle specialità riconosciute ovunque.
1: Hanno secondo questa app troppi grassi, comunque sono sbilanciate dal punto di vista nutrizionale.
0: Ma tutto va tarato.
1: Ma anche perché non sono solamente i cibi italiani, cioè boccia qualunque cosa non sia l'insalatina. Cioè tutto quello che non è la rucola.
0: Ma è anche sbagliato.
1: Non ha 100 punti.
0: È anche totalmente sbagliato, perché comunque ci vanno anche i grassi in un'alimentazione corretta.
1: Loro spiegano che il loro calcolo si basa solamente su una serie di dati incrociati dal software, che prendono in considerazione la quantità di sale, il grasso contenuto in un elemento.
0: E allora vivete con le vostre rucole.
1: Esatto.
0: Con la rucola.
1: Questo è il problema. Se ti affidi esclusivamente a quello, a parte che non fai una dieta bilanciata.
0: No, intanto nelle cose bisogna sempre avere il buon senso, si parte da lì. È chiaro che se ti mangi un chilo di grana non va bene,
1: certo,
0: ma se te ne mangi il tuo pezzetto tutti i giorni
1: ma
0: va benissimo.
1: Se vivi tutta la vita a mangiare rucola, alla fine diventi Andrea Arienti, cioè non è che ci sono altre soluzioni.
2: Di poche parole quando si tratta di te. Bastare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao, sono Marrakesh, un grande saluto agli ascoltatori di Radio Italia, Solo Musica Italiana.

0: a cadere i polmoni, c'è anche il King del Rap, Marrakesh, nella serata insieme, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: C'è anche il King della Regia, il
0: Patacca.
1: Martedì,
0: ben ritrovati, stavo cercando di indorare la pillola, perché dal King del Rap al... che cos'è il contrario di King?
1: Re...
0: Lo sking della regia, Andrea Arietti, il mangiarucola... Ecco, se fate una vita, parlavamo poco fa di quest'app, no? Se fate una vita a mangiare esclusivamente rucola, siete infelici come Andrea Arietti.
1: Ma guarda che Andrea Arietti mangia dalla mattina alla sera, tu non mangia il doppio di mente messo
0: in non può più, ormai ha raggiunto quell'età in cui dopo un boccone... si sente appesantito.
1: Gaviscon, dopo un po'
0: sì,
1: Gaviscon.
0: Più o meno messo così, vediamo se ci arriva alle 21 stasera.
1: Dai, Torello.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

bel rôle. Salì, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Italia.
1: Noemi, su Radio Italia solo musica italiana, puoi chiamarmi Bianca, canta lei. Lui avrebbe detto il mio nome è Bond. James Bond. Ci abbiamo la sigla di James Bond? Senti com'è.
2: Qual era questa? A parte che mi è arrivata una fiammata.
1: Una delle tante. Tu sai che Arienti è sordo.
2: Insostenibile. Pensavo di svenire un secondo.
1: Perché parliamo di 007? Perché ci sono delle novità che riguardano tutti noi amanti di quel tipo di film lì. A me fa impazzire, mi piace tantissimo.
2: Beh, storico, è qualcosa che un po' accomuna tante generazioni tutte insieme, perché dai tempi dei tempi che c'è James Bond, no? Il mondo del cinema però in questo momento è alla ricerca dell'attore che presterà il volto al nuovo Bond, no?
1: Sì.
2: Perché prossimamente ci sarà un nuovo film della serie. Quanti ne avranno fatti di James Bond?
1: Parecchi, secondo me siamo intorno alla decina, quindicina, forse anche qualcosa in più.
2: Credo anch'io.
1: Si parlava ultimamente di una James Bondessa,
2: sì,
1: poi però è stata bocciata.
2: Ma tanti nomi sono stati fatti, però tra gli ultimi presi in considerazione spicca quello di Tom Francis.
1: Chi?
2: È questa la reazione di tanti. Anche la mia, sono dovuta andarmelo a vedere, in realtà ha già fatto parecchie cose, è un attore britannico, ha 26 anni e ha appena sostenuto un provino e si vocifera che insomma potrebbe essere molto papabile.
1: Sì, ma cosa ha fatto? Dove l'abbiamo visto Tom?
2: Tom Francis, mai sentito. Poi ve lo dico.
1: Vabbè, un po' di cose pare averle fatte.
2: Dicono che però sia un candidato.
1: Ha fatto la pianta in una recita
2: dell'asilo. Dicono che è un candidato molto interessante, capace addirittura di sbaragliare la concorrenza dei più grandi nomi di Hollywood.
1: Sì, chissà chi.
2: Beh, magari poi diventerà grandissimo e tu sei quello che alla radio ha detto: ma chi?
1: Allora mi cospargerò il capo di cenere e dirò: grande Tom Francis, sei il migliore 007 di sempre.
2: Diversi ruoli, produzioni di Broadway, una di queste gli è valsa anche un premio in ambito teatrale.
1: Ok, allora staremo a vedere se Tom Francis diventerà il nuovo 007 e io mi guarderò pure quel film là, perché
2: e
1: a me
2: poi
1: tanto
2: ti metti
1: piacciono.
2: In ginocchio sui cicci. Va per bene. Averlo preso in giro.
1: Ok.
3: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio. Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Mr. Rain, Casa in Fiamme su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo ringraziare Luca da Palermo che al 331-995-0095 fa i conti al posto nostro. I film su Bond sono 25. Aspetta. Più 3 non ufficiali, totale 28.
0: Tantissimo, un'intera vita a fare film, da quando esiste il cinema praticamente, dai fratelli Lumière.
2: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Notizie di oggi, apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E passiamo alla pagina sportiva.
17: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
18: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
17: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
19: Questa sfida la vince Gianluca.
20: Sono proprio curiosa.
17: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
21: Un posto così non si trova da nessuna parte.
17: Per vivere esperienze uniche.
20: Ti senti di darmi subito un top?
21: No.
17: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case ogni mercoledì alle 21:30 su Real Time, canale 31. Sa

Milano Sabbia d'Oro. Un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Inegrita su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo rotolato verso sud, dalla loro Arezzo siamo passati a Roma per Tommaso Paradiso, i Romantici, che tra l'altro ci ha cantato dal vivo venerdì scorso in Piazza del Duomo per Radio Italia Live il concerto, la canzone con cui ha debuttato, stranamente lui ha debuttato,
1: sì,
0: al Festival
1: di
0: Sanremo, ce l'ha mai stato e lo ha deciso quest'anno. È anche stata l'ultima canzone che ha composto nella sua vecchia casa, perché ha da poco traslocato.
1: È disco d'oro i Romantici.
0: Sì, disco d'oro.
1: E quindi l'ha festeggiato questo traguardo, ma adesso in realtà è in appoggio in una casa provvisoria, perché la casa vecchia è andata, quella nuova non è ancora pronta e quindi insomma dovrà aspettare un attimino per comporre le nuove canzoni nella casa nuova.
0: Sì, ha detto il nuovo disco arriverà chissà quando, sta tutto nelle mani degli operai, lo ha raccontato la nostra redazione durante uno dei nostri a tu per tu. Mi stavo immaginando quello che è entrato a casa di l'ex casa di Tommaso Paradiso.
1: Magari non lo sa nemmeno.
0: No, dici che non lo sa?
1: Che può dire?
0: Beh, lo incontri il venditore, quando vai dal notaio lo incontri.
1: Non è detto.

0: come un pittore in Modà insieme agli Arabe de Palo su Radio Italia, solo musica italiana.
1: L'ultima per questa serata insieme, almeno per quanto riguarda noi due, Daniela Cappelletti,
0: Emiliano Nino Picardi. C'è anche il Patacca che
1: ciao,
0: salutiamo
1: Pataccone.
0: In regia. Il Patacca che mi ha un po' di dolori di stomaco in questo periodo.
1: Capito che è l'età. L'età che ormai avanza. È diventato ingestibile.
0: Mamma mia.
1: Grazie mille per la parte tecnica, grazie a tutti voi che avete condiviso un pezzetto di questo martedì con noi due. Ci ritroviamo domani a partire dalle 18.
0: Come sempre, allora buona serata a tutti, sono le 21 un minuto. Ciao.

presenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto!
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
10: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Una cittadina isolata.
11: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
10: Una terribile minaccia.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: E se fosse solo colpa mia?
19: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
18: Cosa è cambiato?
19: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Alle Maldive recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Le telecamere GoPro fondamentali per risalire a quanto accaduto. Domani il recupero degli altri due su. Autro contro la folla a Modena, confermato l'arresto. Non ci sono elementi per dire che fosse incapace di intendere, si legge nella convalida, esclusa l'aggravante del terrorismo. Fermate tutte le barche della flottiglia dirette a Gaza, 29 gli italiani trattenuti. Gli attivisti denunciano l'uso della forza. Tajani chiede chiarimenti immediati a Israele. Trump avverte l'Iran altri 2-3 giorni di tempo. Gli Stati Uniti contraddittori rallentano i negoziati. Se attaccati apriremo nuovi fronti di guerra. Replica Teheran. Tensione all'apertura del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro. La 14enne uccisa dall'ex fidanzato a colpi di pietra, allontanati dall'aula i parenti dell'imputato. Colpo di scena in Spagna, il figlio del fondatore di Mango paga 1 milione di euro per evitare il carcere, accusato di aver ucciso il padre spingendolo da un burrone. Il presidente Mattarella riceve i vertici di Sky Italia al Quirinale, un bene l'attenzione per i giovani, l'impegno contro le fake news, dice il capo dello Stato. Dopo Parigi, Carlos Alcaraz salterà anche tutta la stagione sull'erba, compresi Queens e Wimbledon. Non sono ancora pronto a competere, scrive sui social il numero 2 al mondo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
2: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
1: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
3: Questa sfida la vince Gianluca.
4: Sono proprio curiosa.
1: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
5: Un posto così non si trova da nessuna parte.
1: Per vivere esperienze uniche.
4: Ti senti di darmi subito un top?
5: No.
1: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Giochiamo, dai.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte.
6: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita, perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud. A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: scattare una foto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 20 maggio 2026. Italia la chiama, l'Europa la ascolta. In Commissione Europea continueremo a seguire attentamente la situazione, a valutare quale tipo di risposta richieda e richiederà. Ed è in questo spirito che stiamo anche esaminando la richiesta dell'Italia. Così il vicepresidente della Commissione Europea, Dombrovskis, rispondendo alle domande sulla richiesta della Meloni per allargare la clausola di salvaguardia. La missione della flottiglia pesante, le conseguenze per le barche e i marinai italiani. Dura, durissima la reazione di Israele, infatti, alla flottiglia. E c'è attesa anche per l'intervento a livello internazionale. Lo spazio è stata lanciata con successo Smile, con un razzo Vega C, prima missione Europa-Cina. Studierà in particolare le tempeste solari. La Ravetto dice addio a Salvini e passa con Vannacci, aderisce infatti al suo futuro nazionale. Mattarella ha ricordato Pannella, ha impresso il segno, dice Mattarella. 10 anni fa moriva il leader radicale e c'è stato il ricordo delle massime autorità. La tragedia delle Maldive, dolore per i subacquei, per le vittime italiane. Intanto sono in corso accertamenti per verificare l'esatta dinamica della tragica vicenda. Hanno individuato i corpi, alcuni sono già stati recuperati. Dice Cristina Scuccia, la ex suora della musica. Per una donna non c'è il perdono, a una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un'ex religiosa. Ma l'unico giudizio che mi importa è quello di Dio. Cristina Scuccia. E allora, amen. Lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia, Super Pippo Ganna che domina la cronometro, la Via Reggio Massa, ha fatto i 42 km a 55 km orari di media, mentre Vingegaard è lì, ringhia al secondo posto, è arrivato terzo e in secondo posto in classifica dietro a Eulalio che difende la maglia rosa. Il tennis, Alcaraz infortunio molto più grave del previsto, salta anche Wimbledon, infatti il suo polso è KO. Il calcio, oggi a Istanbul c'è la finale di Europa League di fronte il Friburgo e l'Aston Villa. Le semifinali playoff del campionato di Serie B, il Monza elimina la Juve e Stabia, è in finale e se la vedrà con Catanzaro o Palermo. All'andata il Catanzaro ha vinto per 3-0. Oggi c'è la partita di ritorno in Sicilia. Bene, io ho finito prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza e...
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque. Tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it, A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, o state fermo, sentiti respiro. Dormi già.

la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

Ciao, sono Enrico Nigiotti, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.